che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una velocità d'esecuzione che sorprenderà tutti. Siate decisi nelle scelte, ma assicuratevi di aver valutato ogni possibile conseguenza. Toro, affronterete i vostri compiti con una costanza che vi permetterà di non accumulare stress. La vostra affidabilità sarà un pilastro fondamentale per tutto il vostro team. Gemelli, sarete pronti a cogliere al volo nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee che avverranno oggi saranno fertili per i mesi a venire. Cancro, l'intuizione vi guiderà tra gli impegni quotidiani permettendovi di evitare inutili perdite di tempo. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni collaborazione. Leone, assumerete il comando di una situazione complessa con naturalezza e grande sicurezza. La vostra leadership sarà fondamentale per infondere coraggio a chi vi circonda. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare i tempi in modo quasi perfetto. Nulla sfuggirà alla vostra analisi critica, garantendo un lavoro di altissima qualità. Bilancia, promuoverete un clima di cooperazione che faciliterà il raggiungimento degli obiettivi comuni. La vostra gentilezza renderà più leggero il carico di lavoro per tutti. Scorpione, agirete con una strategia mirata che vi porterà dritti al cuore della questione. La vostra determinazione silenziosa sarà la vostra arma segreta per il successo. Sagittario, aborderete i nuovi compiti con una curiosità che renderà tutto molto più stimolante. Avete la capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni molto utili. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza che non ammette distrazioni. La vostra ambizione vi spingerà a dare il meglio di voi in ogni occasione. Acquario, proporrete soluzioni innovative che inizialmente potrebbero spiazzare i vostri interlocutori. La vostra visione lungimirante si confermerà però come la scelta vincente. Pesci, porterete una ventata di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di immaginare scenari nuovi renderà la giornata molto piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade Gli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Mar-

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: palla.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Caldo estremo, cresce l'emergenza negli ospedali veronesi. Dall'inizio di giugno sono circa 360 gli accessi al pronto soccorso dell'ULS 9 per colpi di calore e disidratazione, soprattutto tra gli anziani. A Legnago è stato attivato un nuovo protocollo per intervenire più rapidamente nei casi più gravi. I medici raccomandano di bere spesso, evitare il sole nelle ore centrali e prestare particolare attenzione alle persone fragili che vivono da sole. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 3 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. 46 anni dopo, Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha definito l'attentato di matrice neofascista, ricordando le 85 vittime e il ventenne veronese Davide Caprioli. Alla cerimonia nel capoluogo emiliano ha partecipato, in rappresentanza del comune di Verona, con il gonfalone della città, l'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia contro il terrorismo. E per il caldo, forse, o aiutato dal caldo, si è consumata una tragedia prima dell'inizio del concerto di Stefano Sisco Bellotti, ex frontman dei Modena City Rambler, al rifugio Podesteria a Bosco Chiesanuova. Uno degli spettatori ha accusato un malore per l'uomo di 59 anni di Mezzane di Sotto, che era salito in quota con la moglie e il figlio. Non c'è stato nulla da fare. Ancora la cronaca, legata in questo caso ai temporali che si sono scatenati nel weekend per l'eccesso di caldo e per l'eccesso di energia sul lago di Garda. Ci sono state diversi SOS sono stati salvati nella notte tra sabato e domenica, 21 persone, 4 le barche in difficoltà. La testimonianza: sono stata in balia per oltre un'ora di un bandito e di un suo collega complice al telefono. Volevano derubarmi dei gioielli. Così Elide Bortoli, 83 anni, vedova dell'industriale Luciano XIII Ferroli, ha raccontato la sua mattinata da incubo, ed è un articolo che poi troviamo anche sul giornale L'Arena. Morto all'età di 80 anni, Roberto Rossetto, fondatore con i fratelli dell'omonima catena dei supermercati, la cui storia è iniziata nel 1965. L'anno scorso, in occasione del 60° anniversario dalla fondazione del gruppo, Roberto, presidente della Rossetto, aveva ricevuto il riconoscimento Domus Mercatorum. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona.
11: Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Brescia-Padova troviamo in direzione di Milano rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud 4 km di code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione opposta, dunque verso nord, mezzi pesanti in fila per traffico intenso tra Bressanone e Brennero. Non ci sono segnalazioni in città. Restando a Verona, vi ricordo invece gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili a partire da oggi fino a domenica 9 agosto compresa su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via da Legnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Meteo.
4: Un campo di alte pressioni continua ad abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, ma anche allerta meteo per afa generalizzata. Anche a Verona oggi avremo una temperatura massima fino a 38 gradi, minima a 24 per quel che riguarda i litorali, ma anche il lago. Avremo una giornata di cieli sereni o poco nuvolosi.
11: Radio Verona Flashback.

0: Una tempo reale.
1: Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Lunedì 3 agosto, sono le 7:11 minuti e 5 secondi. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. E io sono Luca Del Ponte. Come ogni mattina vi invito ad accompagnarci anche con i vostri messaggi scritti e vocali su WhatsApp al 335 60 11 610. Raccontateci quello che vedete, quello che vivete, le situazioni sulle strade, ma anche le vostre opinioni sui temi che affronteremo nel corso di questa mattinata. Partiamo dal quadro internazionale perché, come già ci ha abituato più volte Donald Trump con notizie contraddittorie a distanza di poche ore l'una dall'altra, ha annunciato poche ore fa Donald Trump la ripresa dei negoziati con l'Iran, compreso il dossier nucleare. Parla di un'intesa sullo stretto di Hormuz e sostiene di avere rinunciato ad un massiccio attacco contro Teheran dopo i contatti con Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e la stessa Iran. I mercati reagiscono immediatamente, il prezzo del petrolio perde oltre il 4% e si vede, insomma, da quanto emerge da queste continue dichiarazioni altalenanti una enorme difficoltà da parte dell'amministrazione americana. Resta invece drammaticamente aperta la guerra tra Russia e Ucraina. Nuovi raid nelle ultime ore provocano altre vittime da entrambe le parti, mentre in Italia si riaccende il confronto politico sull'invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev. E intanto nel Mediterraneo la Marina Militare Italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera che sarebbe riconducibile alla cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni. Sempre sul piano europeo, dopo la pressione migratoria registrata a Ceuta, con tutta una serie di retroscena che sono geopolitici e che forse vedono come pressione migratoria l'ultima in lista rispetto a quello che, diciamo, viene provocato a monte, l'Unione Europea comunque ragiona su nuovi centri per il rimpatrio dei migranti lungo le principali rotte africane. Si tratta del cosiddetto modello Albania, che l'Italia porterà al Consiglio Europeo dei prossimi giorni. Sul tavolo però ci sono ancora molti interrogativi, a partire da chi dovrà finanziare queste strutture. Dovrebbe essere la stessa Unione Europea. In Italia invece continua a dominare il caldo. È un'altra giornata da bollino rosso praticamente in tutto il paese, con temperature che in molte zone sfioreranno o supereranno i 40 gradi, un'ondata di calore che almeno secondo le previsioni ci accompagnerà ancora per diversi giorni. E gli effetti si vedono ovviamente anche qui sul nostro territorio. Negli ospedali dell'ULS 9 da inizio giugno infatti si contano circa 360 accessi e pronto soccorso per colpi di calore e disidratazione. Le persone più colpite sono gli anziani e i pazienti fragili. Cercheremo di trattare anche questo argomento nel corso della nostra trasmissione. Questa mattina ricorderemo anche il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, una ferita ancora aperta nella storia della Repubblica che costò la vita a 85 persone, tra cui il giovane veronese Davide Caprioli. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha parlato esplicitamente di una strage di matrice neofascista, a differenza di quanto ha fatto la premier Meloni, la cui omissione ha suscitato una ondata di polemiche e di indignazione, mentre il presidente della Repubblica Mattarella ha richiamato il dovere della memoria e la difesa dei valori della democrazia. E naturalmente seguiremo anche tutto quello che accadrà oggi a Verona e nel Veneto, con gli aggiornamenti sulla viabilità, sul meteo, sulla situazione traffico, in un altro grande giorno di partenze, anche se in realtà il grosso, insomma, se n'è già andato. Ci sono anche gli arrivi, ci sono quelli che hanno fatto le vacanze in luglio e tornano magari proprio in queste ore. Trovo come sempre la nostra edicola, la nostra rassegna stampa ragionata per capire non solo quali sono le notizie del giorno, ma soprattutto perché sono importanti, poi gli approfondimenti, forse anche gli ospiti, i vostri messaggi e tutto quello che serve per arrivare preparati all'inizio della giornata. Cominciamo in diretta su Radio Verona.

nostro morning information della mattina, 7:21 minuti 33 secondi di questo lunedì 3 agosto. Velocemente i titoli che troviamo questa mattina in prima pagina sul giornale L'Arena. Taglio alto, malore al rifugio per un 59enne, domenica tragica, il dramma in Lessinia per un padre di famiglia, la vicenda appunto di quest'uomo di Mezzane di Sotto che era salito al rifugio Podestaria per assistere al concerto

0: di Stefano Sisco Bellotti, l'ex frontman dei Modena City Rambler, ma evidentemente appunto dopo questa scalata in quota non ce l'ha fatta. Poi andiamo sempre di spalla sul giornale L'Arena, caldo bollino rosso, 360 accessi al pronto soccorso, il conteggio è fatto da giugno, Verona, provincia nella morsa e provincia nella morsa, sempre per quel che riguarda la cronaca. La cronaca tra sabato e domenica notte, con 21 persone salvate, vento forte e onde SOS sul Garda, salvate nella notte 21 persone. Sapete che l'accumulo di energia sul lago poi provoca a fine giornata dei violenti temporali, brevi quanto si vuole, ma per l'energia che poi scatenano a loro volta sono sempre molto pericolosi. E poi stando invece sulla spalla ma centrali, oltre un'ora in balia di due banditi volevano i gioielli, l'imprenditrice Elide Ferroli racconta appunto a 83 anni nella sua villa di San Bonifacio quello che ha vissuto. Venerdì mattina un falso carabiniere ha cercato di convincerla a consegnare gioielli per presunti accertamenti giudiziari. La donna ha capito che si trattava di un raggiro, si è chiusa in casa e ha chiamato i veri militari dell'arma, e così i carabinieri hanno arrestato un 18enne per tentata truffa aggravata, mentre proseguono le indagini per identificare il complice, che evidentemente stava al telefono. Mentre sempre sul giornale L'Arena questa mattina si racconta della partecipazione di Verona a due livelli alla commemorazione per la strage di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, a differenza di quanto ha fatto Giorgia Meloni, ha parlato esplicitamente di strage neofascista, e del resto, come è accertato ormai da tutte le sentenze giudiziarie a tale riguardo. Oltre al presidente della Camera Fontana, che è veronese e che era presente assieme alle più alte cariche dello Stato alla manifestazione, naturalmente c'era anche una rappresentanza del comune di Verona, perché morì un veronese, Davide Caprioli, all'epoca un giovane studente, e quindi c'era l'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo. Questa la cronaca di ieri a Bologna. Poi l'addio a Roberto Rossetto, lo troviamo sempre sull'Arena, il fondatore con i fratelli della famosa catena di supermercati, è morto all'età di 80 anni e viene appunto ricordato il suo riconoscimento recente al Domus Mercatorum. Questi alcuni dei titoli che troviamo sull'Arena.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un giorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Aumenta il traffico sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Venezia, si rallenta per traffico intenso tra Brescia-Ovest e Brescia-Est, sempre in A4 in direzione opposta, dunque verso Milano, si continua a rallentare tra Soave e Verona Sud. Andiamo nel veneziano, dove sulla tangenziale di Mestre verso Trieste si è formata una coda per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio A57 A27. Sulle 22 del Brennero in carreggiata sud salgono a 6 i chilometri di colonna per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre in carreggiata opposta, dunque verso nord, permangono le file di mezzi pesanti per traffico tra Bressanone e Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mattinata che non è né di partenze vere né di arrivi, però vediamo che sulle strade comunque c'è movimento e quindi vuol dire che qualcuno sta rientrando, ma qualcuno sta partendo in queste ore. La nostra edicola si concentra sui principali fatti in questa prima parte a livello locale. Abbiamo dato un'occhiata alla prima pagina del giornale L'Arena e proseguiamo con i quotidiani della nostra bellissima regione, poi andremo a vedere invece i quotidiani nazionali sui principali fatti Italia Mondo. Allora, sul giornale di Vicenza ci sono due notizie di cronaca nera: precipita nel dirupo per 300 metri, muore con il cavallo a 58 anni, la tragedia in Val Brenta, un volo di 300 metri che non ha lasciato scampo né a lui né all'animale. La tragedia si è consumata ieri poco prima delle 8 a Valle Ranetta, Trinceroni, a circa 1000 metri di quota lungo il sentiero che da Campolongo, frazione di Val Brenta, conduce alla parte bassanese di Rubbio. La vittima è Lorenzo Zucchetto di Bassano, che avrebbe compiuto 59 anni il 24 agosto. L'altra notizia di cronaca nera riguarda invece un delitto familiare, un agguato che ha compiuto un 46enne pachistano contro l'ex moglie indiana 38enne davanti al figlio, a un coetaneo e all'amica della donna, tutti residenti a Vicenza. L'agguato a Brescia in un centro commerciale, la donna vive a Vicenza ed è stata dunque ferita a Brescia. Un'altra notizia di cronaca nera che però fa sorridere, se non per i danni che ha provocato al locale, sempre sul giornale di Vicenza: spaccata in piadineria, il colpo frutta 38 centesimi, quarto assalto al negozio, allo stesso negozio in un mese. E c'è anche, ci sono tanto di videocamere che hanno immortalato ovviamente gli autori di questo colpo. Andiamo sul Mattino di Padova: caldo e ozono oltre i limiti, da venerdì superata la soglia di attenzione registrata dalla centralina alla Mandria, da evitare le uscite all'aperto tra le 12 e le 18, l'AFA non dà tregua, la temperatura più alta è stata registrata a Trebasele che con 37.8, in città il termometro sale a quota 36,3 gradi, ma siamo a Padova. Comunque di ozono se ne parlava poco in questi giorni, ma l'allerta rimane comunque alta. Andiamo sulla Nuova Venezia: Marghera, allarme scaduto. Di che cosa si tratta? Sono scaduti a fine gennaio 2026 gli accordi che regolano il funzionamento di Simage, il sistema di allertamento di Porto Marghera, sottoscritto per la presenza nell'area di stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso a rischio di incidente rilevante e per i quali la prefettura ha redatto una specifica pianificazione di emergenza. Il protocollo che disciplina la materia però è scaduto a fine gennaio e dunque vige, ed è bene specificarlo, la proroga. Ad accendere i riflettori sulla questione è il consigliere dei Verdi Gianfranco Bettin. Così sulla Nuova Venezia. Sempre sulla Nuova Venezia, l'immagine, l'icona delle feste modaiole in spiaggia. Siamo a Jesolo, la maxi festa a Jesolo, il caldo non frena la voglia di ballare, 20.000 in spiaggia per l'aperishow, beati loro.
1: Radio Verona, la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Velocemente gli altri titoli dei quotidiani questa mattina. Siamo sulla Tribuna di Treviso. Acidi e chimica, i ladri 2.0. Non è una versione di Breaking Bad, ma questo articolo di Bortolotto e Santolin alle pagine 14 e 15 sulla Tribuna. Dalla colla all'acido corrosivo, dalla monetina sulle maniglie ai segni sul citofono, i ladri in abitazione affinano le proprie tecniche puntando ad andare a colpo sicuro appartamenti vuoti o seconde case e ad entrare senza lasciare segni di effrazione. Il furto avvenuto nei giorni scorsi in un condominio di Conegliano rappresenta uno dei segnali più chiari di questa evoluzione, ma anche i cittadini hanno armi più avanzate a disposizione, come ad esempio le serrature di ultima generazione. Così sulla Tribuna di Treviso, che poi racconta anche del film di Pietro Germi, Signore e Signori, che rimette in piazza i nostri vizi. Il film sarà proiettato il 7 agosto in piazza Rinaldi a Treviso. I vizi nostri sempre gli stessi, cambia soltanto il modo di viverli. Questa è l'analisi che ne fa la Tribuna di Treviso. Vorrei tornare a questo punto sul giornale L'Arena, perché ci sono due notizie. Una a pagina 10 che ribalta un luogo comune: da anni sentiamo dire che non si trovano più medici di famiglia, eppure oggi arrivano numeri che raccontano un'altra storia. In Veneto, per il corso di formazione in medicina generale, sono arrivate 400 domande per 191 posti disponibili, più del doppio dei candidati rispetto ai posti. Tradotto, i giovani medici interessati a fare il medico di famiglia ci sono. Allora dov'è il problema? Secondo la FIMG, il sindacato dei medici di medicina generale, non è più quello di convincere i giovani a scegliere questa professione, il problema è metterli nelle condizioni di esercitarla davvero e di restare nel servizio pubblico. Per questo la FIMG chiede alla Regione del Veneto di intervenire su tre fronti. Primo, accelerare il percorso che porta dalla formazione all'apertura dell'ambulatorio, evitando tempi morti. Secondo, dare ai nuovi medici strumenti adeguati, personale di segreteria e collaboratori, perché oggi il medico di famiglia passa sempre più tempo dietro alla burocrazia. Quanto è vero. Terzo, favorire modelli organizzativi che permettano ai medici di lavorare insieme, senza però perdere il rapporto personale fiduciario con il paziente. E qui la FIMG insiste su questa storia del rapporto personale fiduciario, che è un po', diciamo, il come dire, viene un po' usato per poter mantenere il privilegio di avere un proprio ambulatorio. E quindi, insomma, obtorto collo si dice: va bene, facciamo queste aggregazioni, questi studi aggregati di medici. Tradotto, cosa vuol dire? Che ciascun medico si deve custodire i propri pazienti. Non so effettivamente che cosa voglia dire questa cosa, no? Cioè, modelli organizzativi che permettono ai medici di lavorare insieme, però senza perdere il rapporto personale fiduciario con il paziente. Insomma, oggi nell'era del 2.0, visto che ne abbiamo appena parlato, basta accendere il computer, trovi la scheda, la cartella clinica del paziente, tutto il suo storico. Se sei il dottor Mario o se sei il dottor Giuseppe, basta che apri quella cartella e se il paziente presenta un problema gli sai anche dare una risposta. Non è che devi conoscerlo e andare a pranzare a casa sua per conoscere queste cose. Comunque, il messaggio, tornando alla FIMG e alle richieste, ai desiderati della FIMG, il messaggio è molto chiaro: i medici ci sono, adesso bisogna fare in modo che non rinuncino a questa professione, che possano entrare rapidamente nei territori dove oggi migliaia di cittadini sono ancora senza medico di famiglia. Tra pochissimo le ultime news, anzi no, aspettate un secondo, che volevo darvi invece un'altra storia, sempre sul giornale L'Arena questa mattina. C'è un caso di riciclaggio di denaro a Nogarole Rocca, case comprate con i soldi della droga. La SRL denuncia il procuratore di Tirana e scrive Fabiana Marcolini, ma vi leggo solo le prime righe. Bisogna tornare ai primi di luglio dell'anno scorso, quando un'indagine congiunta tra la procura di Tirana e la Guardia di Finanza culminò con il sequestro di immobili per 4 milioni di euro. Secondo il teorema del procuratore della spacca albanese Altin Dumani un intero stabile in via Murari Bra, nel quale erano presenti 30 tra negozi e uffici, oltre ad un complesso a Nogarole Rocca. Ecco, qui dico Nogarole Rocca, però città e Nogarole Rocca, erano stati acquistati dalla Meral SRL, che fa capo alla famiglia Cela, utilizzando denaro proveniente da traffici illeciti, in particolare lo spaccio di cocaina. Articolo molto interessante di Fabiana Marcolini, che ci racconta comunque anche di questo dibattimento che si è svolto di recente appunto al Tribunale di Verona. Tra pochissimo, dicevo, le ultime news locali con lo sport, Alessio Facincani, e le previsioni del tempo in diretta su Radio Verona.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.
7: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Caldo estremo, cresce l'emergenza negli ospedali veronesi. Dall'inizio di giugno sono circa 360 gli accessi al pronto soccorso dell'US 9 per colpi di calore e disidratazione, soprattutto tra gli anziani. A Legnago è stato attivato un nuovo protocollo per intervenire più rapidamente nei casi più gravi. I medici raccomandano di bere spesso, evitare il sole nelle ore centrali e prestare particolare attenzione alle persone fragili che vivono da sole. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 3 agosto, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. 46 anni dopo, Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha definito l'attentato di matrice neofascista, ricordando le 85 vittime e il ventenne veronese Davide Caprioli. Alla cerimonia nel capoluogo emiliano ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Verona, con il gonfalone della città, l'assessore alla memoria storica Jacopo Buffalo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia contro il terrorismo. Tragedia ieri al rifugio Podesteria in Lessinia, poco prima del concerto di Stefano Sisco Bellotti. Un uomo di 59 anni di Mezzane di Sotto ha accusato un malore davanti alla famiglia. Inutili soccorsi prestati da medici presenti sul posto, dal soccorso alpino e dall'eliambulanza di Verona Emergenza. Il concerto è stato annullato in segno di rispetto per la vittima e i suoi familiari. Notte di super lavoro sul lago di Garda per guardia costiera e vigili del fuoco. Tra le 22:30 di sabato e le 2 di domenica sono state soccorse 21 persone, tra cui due bambini rimaste in difficoltà su 4 imbarcazioni sorprese dal forte vento e da onde fino ad 1,5 metri. Gli interventi si sono concentrati tra Manerba e l'isola di San Biagio. Nessun ferito. Lutto nell'imprenditoria veronese. È morto a 80 anni Roberto Rossetto, tra i fondatori dell'omonima catena di supermercati nata nel 1965. Il gruppo conta oggi 29 punti vendita tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, impiega circa 2.750 dipendenti e sfiora i 900 milioni di euro di fatturato. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15:30 nella chiesa di San Massimo a Verona. Resta alta l'allerta PFAS in Veneto. I medici di ISDE sostengono che i dati diffusi dalla regione sulla contaminazione degli alimenti nelle zone coinvolte dagli sversamenti evidenziano un potenziale rischio soprattutto per i bambini. Le mamme no PFAS chiedono più trasparenza, nuovi controlli anche sulle uova da autoconsumo e un piano straordinario di monitoraggio e bonifica del territorio. Tentata truffa ai danni dell'imprenditrice veronese Elide Ferroli, 83 anni, nella sua villa di San Bonifacio. Venerdì mattina un falso carabiniere ha cercato di convincerla a consegnare gioielli per presunti accertamenti giudiziari. La donna ha capito il raggiro, si è chiusa in casa e ha chiamato i veri militari dell'arma. I carabinieri hanno arrestato un 18enne per tentata truffa aggravata, mentre proseguono le indagini per identificare il complice. Siamo ora allo Sport con Alessio Facincani. Buongiorno.
3: Buongiorno, è terminato 3-0 il quarto test precampionato dell'Hellas, vittoria contro il Lecco a Villafranca. Il primo gol che ha aperto le marcature è quello del difensore Edmundson, poi nella ripresa in spolvero Arroui e anche Mulattieri. Primo gol per uno degli ultimi acquisti dell'Hellas, Samuele Mulattieri. Ieri in campo i neoacquisti del Verona, Compagnon dal primo minuto sulla corsia di destra, dal dall'altra parte invece Livramento, reduce dal mondiale, mentre nella ripresa in campo sia Mulattieri che Sesonienko. Si chiude così un altro test che ha messo ulteriori minuti nelle gambe degli uomini di Baroni, in attesa poi di quello che sarà il primo impegno ufficiale della stagione il 16 di agosto contro la Virtus Entella in Coppa Italia al Bentegodi. Infine notizie di pallavolo, perché si è chiusa la Volleyball Nations League, medaglia di bronzo per la Slovenia di Rok Mozic e di coach Fabio Soli, mentre medaglia d'argento per Mika Christensen con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
2: Grazie Alessio Facincani, abbiamo le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, così anche a Verona, con una temperatura massima che oggi arriverà fino a 38 gradi e allerta meteo per afa, minima a 24. Per quel che riguarda invece i litorali e il lago, anche qui avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al momento a Verona ci sono 27 gradi e il cielo è sereno.
10: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una velocità d'esecuzione che sorprenderà tutti. Siate decisi nelle scelte, ma assicuratevi di aver valutato ogni possibile conseguenza. Toro, affronterete i vostri compiti con una costanza che vi permetterà di non accumulare stress. La vostra affidabilità sarà un pilastro fondamentale per tutto il vostro team. Gemelli, sarete pronti a cogliere al volo nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee che avverranno oggi saranno fertili per i mesi a venire. Cancro, l'intuizione vi guiderà tra gli impegni quotidiani permettendovi di evitare inutili perdite di tempo. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni collaborazione. Leone, assumerete il comando di una situazione complessa con naturalezza e grande sicurezza. La vostra leadership sarà fondamentale per infondere coraggio a chi vi circonda. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare i tempi in modo quasi perfetto. Nulla sfuggirà alla vostra analisi critica, garantendo un lavoro di altissima qualità. Bilancia, promuoverete un clima di cooperazione che faciliterà il raggiungimento degli obiettivi comuni. La vostra gentilezza renderà più leggero il carico di lavoro per tutti. Scorpione, agirete con una strategia mirata che vi porterà dritti al cuore della questione. La vostra determinazione silenziosa sarà la vostra arma segreta per il successo. Sagittario, aborderete i nuovi compiti con una curiosità che renderà tutto molto più stimolante. Avete la capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni molto utili. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza che non ammette distrazioni. La vostra ambizione vi spingerà a dare il meglio di voi in ogni occasione. Acquario, proporrete soluzioni innovative che inizialmente potrebbero spiazzare i vostri interlocutori. La vostra visione lungimirante si confermerà però come la scelta vincente. Pesci, porterete una ventata di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di immaginare scenari nuovi renderà la giornata molto piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: partecipazione di Verona ieri alla commemorazione della strage di Bologna, anche l'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo. Ma intanto, Corriere della Sera, Perù, due famiglie distrutte, si parla del Cessna precipitato ieri. Il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le sette vittime? Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente. Non c'è la scatola nera sul Cessna, appunto, che è precipitato in Perù. Sempre sul Corriere della Sera, strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier parla genericamente di terrorismo, la Schlein che replica, beh, studi la storia. Andiamo su Repubblica, che proprio su questo ci apre. Bologna, 2 agosto, la verità negata. La Russa rilancia le teorie alternative sulla matrice. Le sentenze non bastano, dice il presidente del Senato, bisogna cercare ancora. E l'analisi di Concetto Vecchio, giornalista di Repubblica, che scrive: strage neofascista, la parola impossibile per questa destra. Centro pagina di Repubblica, dedicato invece al caso migranti, al patto europeo sulle migrazioni. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri UE di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, viene sottolineato questo, entro le elezioni 2027, alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz, il cancelliere tedesco, e la danese Frederiksen. Andiamo su La Stampa. Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle che dice no armi a Kiev, ma mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Aveva già detto qualcun altro questa cosa, non vorrei dire, ma Giuseppe Conte l'aveva detto qualcun altro e non è che sia andata benissimo. Comunque l'ex premier parla a tutto campo ad Asiago, attacca la Meloni e dice chiediamoci se la TAV serve ancora. Insomma è davvero così, Conte scuote il campo largo, bisognerà capire come si accorderà con gli alleati con questo tipo di idee. Libero invece suona tutt'altra musica riguardo alle commemorazioni di ieri per la strage di Bologna. Pagliacciata sulla strage, scrive Libero. A Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni anti-polizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. Così Libero liquida la polemica legata appunto alle omissioni della premier Meloni. Il Giornale non ne parla, parla invece della questione Ceuta. Sanchez trema, UE con Meloni, il premier sotto accusa, il premier spagnolo, gli spagnoli invocano le sue dimissioni, Vox lo vuole addirittura in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, e c'è persino il primo sì di Bruxelles. L'allarme invasione, scrive il Giornale, che pubblica sempre un reportage, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia, il virgolettato attribuito a questi migranti, che per altro sono stati in gran buona parte rimpatriati. Comunque andiamo sul Fatto Quotidiano. Del Mastro, armi, preferenze e Conte, queste sono le vere mine delle destre. Settimana di passione, i dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie. E poi dalla Russa a Meloni per la strage di Bologna, le sentenze che Fratelli d'Italia non accetterà mai, cioè il fatto che si sia trattato di una strage neofascista. Andiamo sul Sole 24 Ore, che pubblica un'indagine sugli alloggi per gli studenti in tutta Italia. Offerta in crescita, ma rimane il gap con il resto dell'Europa. E poi invece per la finanza, dalla UE alla BEI, ecco i bond salva estate. Rating e tassazione minima con i titoli sovranazionali, una chance di sicurezza, così il Sole 24 Ore. Tra pochissimo anche le ultime news Italia Mondo, qui in diretta su Radio Verona.
1: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Trasporti, facchinaggio,

0: logistica, distribuzione merci,
1: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
0: pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Molto velocemente, prima delle ultime news Italia Mondo, vi invito a leggere questo articolo a pagina 11 sul Corriere riguardo quello che è accaduto a Ceuta. L'allarme della UE a Ceuta, un atto di guerra ibrida, così racconta l'analista Federico Fubini, che spiega sostanzialmente, mettendo a confronto due fatti diversi. Da una parte il cratere in Polonia, provocato secondo l'ipotesi riportata da un missile russo caduto vicino al confine ucraino, e dall'altra l'arrivo dei circa 60.000 migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa. Geograficamente, dice, apparentemente non hanno nulla in comune. Il filo rosso sarebbe però l'obiettivo di mettere sotto pressione l'Unione Europea. Il caso Ceuta. Secondo quanto riferisce l'articolo, durante una riunione dell'Integrated Political Crisis Response, l'IPCR, il meccanismo europeo che coordina le risposte di crisi, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna avrebbe sostenuto che la pressione migratoria su Ceuta non sarebbe stata solo spontanea, ma favorita da una regia esterna. La propaganda russa avrebbe amplificato la crisi sui social, diffondendo immagini e messaggi per aumentare la percezione di caos. L'obiettivo attribuito a Mosca sarebbe quello di aumentare la sfiducia nei governi europei, alimentare lo scontro politico interno, dividere i paesi dell'Unione, come si è visto con l'Italia che ha sospeso temporaneamente il trattato di Schengen. Il collegamento con la Russia. L'autore inserisce il missile caduto in Polonia nello stesso schema. L'idea è che incursioni aeree, droni, cyberattacchi, campagne di disinformazione e pressione migratoria segnano tutte forme di guerra ibrida. La novità evidenziata, oltre alla propaganda russa, anche alcune figure dell'area politica vicina al movimento MAGA americano avrebbe sfruttato questa crisi. E vengono citati Donald Trump, che ha attribuito la responsabilità al governo spagnolo, Elon Musk, che avrebbe rilanciato un video generato con l'intelligenza artificiale, e l'influencer Jack Posobiec. L'autore non sostiene che questi soggetti abbiano agito insieme alla Russia, ma che abbiano finito per rafforzare la stessa narrativa. Il messaggio finale è questo: oggi l'Unione Europea è sottoposta contemporaneamente a numerose pressioni esterne. Per questo sostiene che gli Stati membri non possano limitarsi a considerare ogni crisi come un problema locale, sostiene l'autore ovviamente. Se l'Unione dovesse indebolirsi politicamente o dividersi internamente, conclude Fubini, ne risentirebbero anche i benefici economici che il mercato unico garantisce ai singoli paesi, Italia compresa. Così Federico Fubini questa mattina sul Corriere. Le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in queste edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura massima fino a 38 gradi, allerta meteo per AFA, cieli sereni o poco nuvolosi anche sul lago e sui litorali.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Verona.
10: Radio Verona, tempo reale.
11: E dunque ieri Bologna si è fermata come ogni 2 agosto per ricordare la strage del 1980. 85 morti, oltre 200 feriti, una ferita che continua a segnare la storia della Repubblica. Ma anche quest'anno, accanto al ricordo, non sono mancate le polemiche. Al centro del dibattito il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di terrorismo senza però richiamare esplicitamente la matrice neofascista della strage accettata dalle sentenze definitive. Un'espressione invece utilizzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana e anche dal Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni durante le commemorazioni. Tra le vittime di quel 2 agosto c'era anche un ragazzo veronese, Davide Caprioli, appena ventenne. Ieri a Bologna, in rappresentanza del Comune di Verona, c'era l'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo, che è con noi questa mattina. Assessore, buongiorno e grazie per essere con noi.
12: Buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito.
11: Allora, partiamo proprio dal clima che si respirava ieri. Bologna riesce ogni anno a trasformare il ricordo della strage in qualcosa che non è soltanto una cerimonia istituzionale. Lei che cosa si porta a casa da questa giornata?
12: Ogni anno è una cerimonia partecipata dalla città, un momento di memoria ma anche di impegno, perché credo che Bologna ci insegni come per ottenere giustizia, per ottenere verità su quei fatti di 46 anni fa è stato fondamentale l'impegno insieme, congiunto dell'associazione dei familiari delle vittime e della città di Bologna, che hanno permesso di raggiungere proprio quelle verità storiche e giuridiche che qualcuno oggi ancora fa fatica ad ammettere.
11: Sì.
12: E a quelle derive di quegli anni, insomma, che erano volte a comprimere la partecipazione, l'unica risposta che si può dare è quella democratica e quella fatta di partecipazione e condivisione.
11: Ecco, Buffolo, ieri si è discusso molto anche delle parole utilizzate dalle istituzioni. Le sentenze parlano di una strage di matrice neofascista, mentre nel messaggio della Presidente Meloni quel riferimento non c'era. Secondo lei, quando si parla di memoria, quanto è importante chiamare le cose con il loro nome, soprattutto quando esistono sentenze definitive?
12: È fondamentale, perché se no rischiamo di, ed è forse quella che a volte la volontà da parte di alcuni nel nostro paese, appiattire la storia ad un insieme di fatti tragici, violenti, di cui c'è grande dispiacere, ma di cui non si riesce invece a comprendere il senso e il percorso. Riuscire a definire quella strage neofascista riconoscere le armi che hanno armato gli ordigni, riconoscere le fonti di finanziamento che hanno finanziato quelle strategie, ci fa capire la crisi che ha vissuto il nostro paese, la crisi che ha vissuto la Repubblica in quegli anni, e anche capire come fare in modo che questo non si ripeta. Non a caso due delle proposte che erano all'interno del piano di rinascita della P2 sono due proposte portate avanti da questo governo, una fermata dal referendum gli scorsi mesi, e l'altra è premierato ancora, dove ancora il governo valuta di portarlo avanti.
11: Sì, sì, sì, chiaramente riferimento suo al piano di rinascita democratica di Licio Gelli. Senta, assessore, Verona porta con sé una ferita particolare, perché tra le vittime c'era Davide Caprioli. Al di là della commemorazione di ieri, come si può fare in modo che questa memoria non rimanga confinata alle ricorrenze, ma diventi patrimonio delle nuove generazioni?
12: Il lavoro con la scuola è fondamentale. Forse credo che ci sia ancora molta difficoltà nelle scuole oggi a affrontare come storica una storia di 46 anni fa, che ormai è entrata nei libri di storia, è entrata nelle verità giuridiche. Parlare a scuola, raccontare le vicende di persone come Davide, che si trovava nel posto sbagliato, in uno di quei tornanti della storia dove qualcuno ha provato a condizionare la vita repubblicana, credo che sia fondamentale per far capire a tutti che anche il non scegliere, anche il trovarsi in un luogo, in un momento in cui nessuno si aspetta che possa accadere qualcosa, è una cosa che può condizionare le singole esistenze. E quindi l'impegno di tutti deve essere quello di partecipare e di vivere anche all'insegna della memoria di queste persone che tornavano dalle ferie, andavano in ferie, perché questo è quello che si è voluto colpire in quel di agosto del 1980. E il lavoro che noi dobbiamo fare va in quella direzione lì. A Davide è dedicata una biblioteca di terza circoscrizione in Borgo Milano, e a Davide ci sarà un convegno dedicato a Davide il 2 ottobre prossimo all'università, proprio per raccontare agli studenti universitari, a tutta la cittadinanza, non solo la sua storia, ma anche il lavoro fatto dagli avvocati nei processi. Grazie alla tenacia della sorella Cristina, che ha contribuito insieme alla tenacia di tutti i parenti delle altre vittime a restituirci questa verità molto importante, certo. Oggi.
11: Grazie all'assessore Jacopo Buffolo, che ci ha sottolineato anche proprio come queste stragi siano passate sopra la dignità e la vita delle persone. Jacopo Buffolo, dunque assessore alla memoria storica del Comune di Verona, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata.
12: Grazie a voi.
11: E una buona estate.
0: Radio Verona.

0: su Radio Verona anche Flamenco Paranoia con Samurai J. Ma c'è una notizia che potrebbe sembrare molto tecnica e che in realtà riguarda uno dei grandi temi politici dei prossimi anni, cioè l'immigrazione, e riguarda anche direttamente l'Italia. Secondo il quotidiano La Repubblica, il governo Meloni oggi si presenta a Bruxelles con una richiesta molto precisa: accelerare cioè la realizzazione di centri per il rimpatrio dei migranti fuori dai confini dell'Unione Europea. Questa idea, come sappiamo, non è nuova, è il cosiddetto modello Albania, cioè spostare fuori dall'Unione una della parte delle procedure che riguardano i migranti irregolari destinati al rimpatrio, in particolare quei migranti che evidentemente non si riescono a rimpatriare subito perché mancano gli accordi con alcuni paesi, e allora nel frattempo essendo appunto dotati di un decreto di espulsione e di rimpatrio, verrebbero ospitati appunto in questi centri extra UE. Ma la novità importante è questa: l'Italia non vorrebbe più realizzare questi centri da sola, come ha fatto in Albania, sostenendone interamente i costi, e sappiamo quali sono stati. Vorrebbe invece che diventassero dei centri europei finanziati almeno in parte da Bruxelles e utilizzati da più paesi contemporaneamente. Perché questa accelerazione avviene proprio adesso? Ecco, ci sono almeno tre ragioni che vengono spiegate in questo articolo. La prima è politica. La crisi di Ceuta, con decine di migliaia di migranti arrivate in poche ore verso l'enclave spagnola, ha riportato il tema al centro dell'agenda europea. L'Italia dice: se un episodio del genere può ripetersi, bisogna arrivare preparati. La seconda è europea. Negli ultimi mesi si è formato un asse piuttosto interessante tra governi anche molto diversi tra loro. L'Italia di Giorgia Meloni lavora a fianco, ad esempio, con la Danimarca, che è socialdemocratica. La premier mette Frederiksen e cerca anche la sponda del cancelliere tedesco Friedrich Merz. È un segnale che sul tema immigrazione stanno cambiando molti equilibri anche nel nord Europa. La terza ragione è il calendario, e cioè il 2027. Salvo sorprese, sarà l'anno delle elezioni politiche italiane. Se il governo vuole presentare un modello europeo già funzionante, i primi centri dovrebbero essere operativi proprio entro quella data. Naturalmente non è tutto semplice, resta da capire dove costruire questi centri. Si parla di Ruanda, Uganda e di altri paesi extra UE. E soprattutto resta un grande punto interrogativo giuridico. A settembre è infatti attesa la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul protocollo Italia-Albania. Se la Corte dovesse bocciare quell'impianto, diventerebbe molto più difficile replicarlo su scala europea. Insomma, quella che oggi si gioca a Bruxelles non è soltanto una discussione sui migranti, è una partita molto più ampia, capire cioè se il modello italiano potrà diventare una politica comune dell'Unione oppure invece resterà un esperimento isolato, così questa mattina su Repubblica. In diretta su Radio Verona tra pochissimo anche le ultime news locali e gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: E si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Ora le ultime news locali.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Caldo estremo, cresce l'emergenza negli ospedali veronesi. Dall'inizio di giugno sono circa 360 gli accessi ai pronto soccorso dell'ULS 9 per colpi di calore e disidratazione, soprattutto tra gli anziani. A Legnago è stato attivato un nuovo protocollo per intervenire più rapidamente nei casi più gravi. I medici raccomandano di bere spesso, evitare il sole nelle ore centrali e prestare particolare attenzione alle persone fragili che vivono sole. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 3 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. 46 anni dopo, Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha definito l'attentato di matrice neofascista, ricordando le 85 vittime e il ventenne veronese Davide Caprioli. Alla cerimonia nel capoluogo emiliano ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Verona, con il gonfalone della città, l'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia contro il terrorismo. Tragedia ieri al rifugio Podestaria in Lessinia, poco prima del concerto di Stefano Sisco Bellotti. Un uomo di 59 anni di Mezzane di Sotto ha accusato un malore davanti alla famiglia. Inutili i soccorsi prestati da medici presenti sul posto, dal soccorso alpino all'eliambulanza di Verona Emergenza. Il concerto è stato annullato in segno di rispetto per la vittima e i suoi familiari. Notte di superlavoro sul lago di Garda per guardia costiera e vigili del fuoco. Tra le 22.30 di sabato e le 2 di domenica sono state soccorse 21 persone, tra cui due bambini rimaste in difficoltà su 4 imbarcazioni sorprese dal forte vento e da onde fino ad 1,5 metri. Gli interventi si sono concentrati tra Manerba e l'isola di San Biagio, nessun ferito. Lutto nell'imprenditoria veronese, è morto a 80 anni Roberto Rossetto, tra i fondatori dell'omonima catena di supermercati nata nel 1965. Il gruppo conta oggi 29 punti vendita tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, impiega circa 2.750 dipendenti e sfiora i 900 milioni di euro di fatturato. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15.30 nella chiesa di San Massimo a Verona. Resta alta l'allerta PFAS in Veneto. I medici di ISDE sostengono che i dati diffusi dalla regione sulla contaminazione degli alimenti nelle zone coinvolte dagli sversamenti evidenziano un potenziale rischio soprattutto per i bambini. Le mamme no PFAS chiedono più trasparenza, nuovi controlli anche sulle uova da autoconsumo e un piano straordinario di monitoraggio e bonifica del territorio. Tentata truffa ai danni dell'imprenditrice veronese Elide Ferro, gli 83 anni, nella sua villa di San Bonifacio. Venerdì mattina un falso carabiniere ha cercato di convincerla a consegnare gioielli per presunti accertamenti giudiziari. La donna ha capito il raggiro, si è chiusa in casa e ha chiamato i veri militari dell'arma. I carabinieri hanno arrestato un 18enne per tentata truffa aggravata, mentre proseguono le indagini per identificare il complice. Siamo adesso alla borsa con l'Europa che va verso un avvio al rialzo grazie al calo del greggio e agli occhi puntati su nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran. Adesso il traffico.
2: Viabilità.
0: Piuttosto complicata la situazione sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Milano, si rallenta per traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est, anche in direzione opposta, dunque verso Venezia, rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione. Ancora in A4 in direzione di Venezia c'è un incidente che sta provocando una coda tra Verona Est e Soave in direzione di Milano, dunque in direzione opposta, rallentamenti per traffico intenso tra Soave e l'allacciamento A22 Modena-Brennero. Torniamo in direzione di Venezia, dove anche qui troviamo dei rallentamenti per traffico intenso tra Verona Sud e Soave. Più giù, più avanti, sempre sulla 4 in direzione di Venezia, file tra Padova Est e il bivio A57. Ancora, e siamo in questo caso nel veneziano, sulla tangenziale di Mestre, coda per traffico intenso tra Terraglio e bivio A57 A27. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, dove permangono i 4 km di colonna per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, ed è questa l'unica segnalazione che troviamo in A22. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo, che parte con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una velocità d'esecuzione che sorprenderà tutti. Siate decisi nelle scelte, ma assicuratevi di aver valutato ogni possibile conseguenza. Toro, affronterete i vostri compiti con una costanza che vi permetterà di non accumulare stress. La vostra affidabilità sarà un pilastro fondamentale per tutto il vostro team. Gemelli, sarete pronti a cogliere al volo nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee che avverranno oggi saranno fertili per i mesi a venire. Cancro, l'intuizione vi guiderà tra gli impegni quotidiani, permettendovi di evitare inutili perdite di tempo. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni collaborazione. Leone, assumerete il comando di una situazione complessa con naturalezza e grande sicurezza. La vostra leadership sarà fondamentale per infondere coraggio a chi vi circonda. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare i tempi in modo quasi perfetto. Nulla sfuggirà alla vostra analisi critica, garantendo un lavoro di altissima qualità. Bilancia, promuoverete un clima di cooperazione che faciliterà il raggiungimento degli obiettivi comuni. La vostra gentilezza renderà più leggero il carico di lavoro per tutti. Scorpione, agirete con una strategia mirata che vi porterà dritti al cuore della questione. La vostra determinazione silenziosa sarà la vostra arma segreta per il successo. Sagittario, aborderete i nuovi compiti con una curiosità che renderà tutto molto più stimolante. Avete la capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni molto utili. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza che non ammette distrazioni. La vostra ambizione vi spingerà a dare il meglio di voi in ogni occasione. Acquario, proporrete soluzioni innovative che inizialmente potrebbero spiazzare i vostri interlocutori. La vostra visione lungimirante si confermerà però come la scelta vincente. Pesci, porterete una ventata di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di immaginare scenari nuovi renderà la giornata molto piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Serata in centro, zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: And now, the moment you've all been waiting for.
15: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: La musica del passato e le emozioni che tornano. Buongiorno, bentrovati, buon lunedì. Era un altro flashback ad aprire la nostra mattinata.

e si apre un'altra settimana da vivere insieme. Ancora ben trovati, buon lunedì. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate: 335 60 11 610 il numero WhatsApp, radioverona.it il nostro sito, la nostra app, basta cercare Radio Verona. Tra poco scopriremo cosa preannunciano gli esperti inerentemente il meteo e le temperature per la settimana che vivremo. Sì, è stato un weekend davvero caldo e vi spoilerò già che dovremmo ancora convivere con il caldo e l'afa.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it per acquistare i prodotti e le specialità.

0: Qualità di Tito Speck, basta un click.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: Continueremo a vivere le temperature a cui ci siamo già abituati, ahimè, durante il weekend, quindi caldo, tantissimo caldo, tanta afa e umidità, almeno secondo gli esperti, fino al prossimo giovedì. Le temperature rimarranno calde e stabili, l'anticiclone africano domina incontrastato ovunque per ciò che concerne la nostra penisola e anche nel nostro territorio, concedendo solo fugaci acquazzoni in montagna. Per un minimo abbassamento delle temperature dovremo attendere il prossimo fine settimana, questo quanto viene ad oggi detto a noi dagli esperti. Noi tra poco torniamo insieme in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel Bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito con il quale aveva discusso due ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano, 46enne, è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendoli insieme ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis: si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere la nostra mattinata. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò.

Abbiamo anche insieme degli europei di calcio 2032. C'è anche il Bentegodi tra gli stadi candidati. Verona sfida altre 12 città italiane. Il comune ha ufficialmente inviato il dossier per entrare tra le sedi italiane del torneo. Entro ottobre si saprà se lo stadio Bentegodi di Verona farà parte dei 5 stadi candidati. Verona entra in ogni caso ufficialmente nella competizione per ospitare gli europei di calcio del 2032, ponendo la riqualificazione del celebre impianto cittadino al centro di questo progetto, sviluppato su una proposta della società Hellas Verona. La candidatura fa parte di un percorso avviato dalla federazione per individuare le sedi italiane per questo grandissimo evento che sarà organizzato congiuntamente con la Turchia.

0: mia. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona e in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, ne parlavamo poc'anzi, completata proprio dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati, bentrovate. Nonostante l'ondata di calore, restano stabili gli accessi ai pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Tra giugno e luglio, poco più di 1000 a settimana, di cui circa 400 over 65. La OUI ha comunque rafforzato le misure di assistenza per i pazienti più fragili, con idratazione e controlli più frequenti in sala d'attesa, percorsi dedicati ai casi legati al caldo e monitoraggio costante degli accessi per fronteggiare eventuali picchi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Lunedì 3 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Torna d'attualità a Verona il caso Meral. Il GIP Enrico Zuccon ha disposto 2 mesi di indagini integrative sulla denuncia per calunnia presentata dalla famiglia albanese Cela contro il procuratore speciale di Tirana Altin Dumani. Secondo i denuncianti, informazioni inesatte trasmesse dall'Albania avrebbero portato nel 2025 al sequestro di immobili per circa 4 milioni di euro tra Verona e Nogarole Rocca, poi revocato dal GIP Paola Vacca, che aveva escluso elementi a sostegno dell'ipotesi di riciclaggio. Ora la procura dovrà verificare la documentazione inviata da Tirana. Si svolgono oggi pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, scomparso venerdì all'età di 96 anni. Verona lo ricorda anche attraverso il centro Don Calabria, dove tra gli anni 60 e 70 contribuì a rinnovare l'assistenza alle persone con disabilità, promuovendo case famiglia, riabilitazione e percorsi di autonomia. Lutto nell'imprenditoria veronese, è morto a 80 anni Roberto Rossetto, tra i fondatori dell'omonima catena di supermercati nata nel 1965. Il gruppo conta oggi 29 punti vendita tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, impiega circa 2.750 dipendenti e sfiora i 900 milioni di euro di fatturato. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15.30 nella chiesa di San Massimo a Verona. 46 anni dopo, Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha definito l'attentato di matrice neofascista, ricordando le 85 vittime e il ventenne veronese Davide Caprioli. Alla cerimonia nel capoluogo emiliano ha partecipato, in rappresentanza del comune di Verona, con il gonfalone della città, l'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia contro il terrorismo. Resta alta l'allerta PFAS in Veneto. I medici di ISDE sostengono che i dati diffusi dalla regione sulla contaminazione degli alimenti nelle zone coinvolte dagli sversamenti evidenziano un potenziale rischio soprattutto per i bambini. Le mamme no PFAS chiedono più trasparenza, nuovi controlli anche sulle uova da autoconsumo e un piano straordinario di monitoraggio e bonifica del territorio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi lunedì 3 agosto vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperature fino a 38 gradi, allerta meteo per AFA, cieli sereni o poco nuvolosi anche sui litorali e sul lago.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

La musica più bella che suona su Radio Verona. Tra poco andiamo alla Provianda, dove il cinema di quartiere crea comunità ad agosto per due mercoledì. La Provianda diventa una grande sala cinematografica a cielo aperto per il ciclo di appuntamenti Come in famiglia. Il cinema crea comunità.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: E come preannunciato, andiamo alla provianda. Ad agosto, per due mercoledì, la provianda diventa una grandissima sala cinematografica a cielo aperto. Il primo appuntamento sarà mercoledì 5 agosto alle 21 con il film Bohemian Rhapsody. La seconda proiezione poi sarà mercoledì 12 agosto alle 21 con il film Elvis. Due opportunità da vivere in famiglia e con gli amici a due passi dal cuore della città di Verona. Noi tra poco torniamo in redazione e ci aggiorniamo insieme sugli ultimi fatti accaduti in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

ben trovati. Cosa fare questa sera quando il sole fortunatamente tramonterà? Dico fortunatamente perché fa davvero caldo nel nostro territorio. Ultimo giorno di San Benedetto in festa a Peschiera del Garda, una kermesse che ci ha accompagnati per tutto il weekend per l'11ª edizione, e questa sera si ballerà con il Summer Dance Hit. Ovviamente a disposizione stand enogastronomici e tanti momenti di convivialità. Tra poco torniamo in redazione per scoprire cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Quali sono le ultime notizie che noi giungono da Verona e dalla provincia? Le scopriamo insieme, arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati, bentrovate. Nonostante l'ondata di calore restano stabili gli accessi ai pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona tra giugno e luglio, poco più di 1000 a settimana, di cui circa 400 over 65. La AOI ha comunque rafforzato le misure di assistenza per i pazienti più fragili con idratazione e controlli più frequenti in sala d'attesa, percorsi dedicati ai casi legati al caldo e monitoraggio costante degli accessi per fronteggiare eventuali picchi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 3 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Torna d'attualità a Verona il caso Meral. Il GIP Enrico Zuccon ha disposto 2 mesi di indagini integrative sulla denuncia per calunnia presentata dalla famiglia albanese Cela contro il procuratore speciale di Tirana Altin Dumani. Secondo i denuncianti, informazioni inesatte trasmesse dall'Albania avrebbero portato nel 2025 al sequestro di immobili per circa 4 milioni di euro tra Verona e Nogarole Rocca, poi revocato dal GIP Paola Vacca, che aveva escluso elementi a sostegno dell'ipotesi di riciclaggio. Ora la procura dovrà verificare la documentazione inviata da Tirana. Si svolgono oggi pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, scomparso venerdì all'età di 96 anni. Verona lo ricorda anche attraverso il centro Don Calabria, dove tra gli anni 60 e 70 contribuì a rinnovare l'assistenza alle persone con disabilità, promuovendo case e famiglia, riabilitazione e percorsi di autonomia. Lutto nell'imprenditoria veronese, è morto a 80 anni Roberto Rossetto, tra i fondatori dell'omonima catena di supermercati nata nel 1965. Il gruppo conta oggi 29 punti vendita tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, impiega circa 2.750 dipendenti e sfiora i 900 milioni di euro di fatturato. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15.30 nella chiesa di San Massimo a Verona. 46 anni dopo, Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha definito l'attentato di matrice neofascista, ricordando le 85 vittime e il ventenne veronese Davide Caprioli. Alla cerimonia nel capoluogo emiliano ha partecipato, in rappresentanza del comune di Verona con il gonfalone della città, l'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia contro il terrorismo. Resta alta l'allerta PFAS in Veneto. I medici di ISDE sostengono che i dati diffusi dalla regione sulla contaminazione degli alimenti nelle zone coinvolte dagli sversamenti evidenziano un potenziale rischio soprattutto per i bambini. Le mamme no PFAS chiedono più trasparenza, nuovi controlli anche sulle uova da autoconsumo e un piano straordinario di monitoraggio e bonifica del territorio. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona, gira voce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Un'altra grande emozione musicale che ne giunge dal passato, un altro flashback su Radio Verona. Buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò.

colonna sonora dell'estate, questa è Radio Verona. Ma andiamo in autunno. La stagione 2026-2027 del teatro Ristori, nel cuore della città di Verona, riparte dalla prosa e dal ritorno di Calicin, jazz, tantissime novità. Dal 27 ottobre oltre 30 appuntamenti tra teatro, musica, formazione, divulgazione con i protagonisti del jazz contemporaneo. Una bella opportunità per tutti quanti noi e per tutti i turisti, il ritorno della prosa dopo alcuni anni di assenza e la ripartenza dei Calicin Jazz in una versione rinnovata, una programmazione davvero entusiasmante, la trovate online. Dopo due stagioni di pausa torna questa kermesse, questo format itinerante che porterà concerti e incontri in alcune dimore del vino del territorio, con l'obiettivo di coniugare musica live con la valorizzazione di location davvero uniche. Fulcro della manifestazione, il Teatro Ristori di Verona.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Continuiamo a parlare di eventi nel nostro lunedì mattina, ultimo giorno oggi della festa estiva degli alpini a Valeggio sul Mincio. Tra poco scopriamo tutti i dettagli ed è in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. E il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare. Il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: disponibilità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Dopo l'informazione, dopo i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia per tutta la mattinata. Ultimo giorno, proprio questa sera, della festa estiva della Baita degli Alpini nel parco di Valeggio sul Mincio. Una bella opportunità per grandi e piccini. Ultima serata per gustare le specialità enogastronomiche e questa sera si ballerà con orchestra.

0: Radio Verona.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

manager dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

continua su Radio Verona a lanciare qualche idea per vivere queste serate, queste calde serate in compagnia nel nostro territorio, e ci sono tante opportunità. Ultimi due giorni, quello di questa sera e quello di domani, infatti fino a domani continua la Sagra di Canton. Ogni sera a partire dalle 19:30 sono attivi gli stand gastronomici con un ricco menù ispirato alla cucina tipica del territorio. E a seguire tanti spettacoli, tanti momenti di convivialità. E su Radio Verona tra qualche minuto nuovamente protagonista sarà la nostra redazione con l'informazione locale.

0: domenica.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto, la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto, Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto, Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto, Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: che riguardano la città di Verona, la provincia, quali sono le ultime di sport e come procede la viabilità. Lo scopriamo insieme, arriva l'informazione.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Sono terminati i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Brennero-Verona. Gli interventi realizzati da Rete Ferroviaria Italiana hanno richiesto un investimento di oltre 12 milioni di euro e l'impiego di 360 tecnici tra personale RFI e imprese appaltatrici. L'obiettivo, spiega l'azienda del gruppo FS, è migliorare puntualità, regolarità e affidabilità della circolazione ferroviaria, oltre ad aumentare le prestazioni della linea, una delle principali direttrici ferroviarie tra Italia ed Europa. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E lunedì 3 agosto ancora un saluto dalla redazione. Ufficializzato il rinnovamento della chiesa di San Rocco grazie ad una donazione. A Quinzano, uno dei simboli della città, tornerà ad avere l'aspetto che merita. Nel servizio l'assessora all'edilizia monumentale Barbara Bissoli.
5: Iniziati i lavori di restauro della chiesa di San Rocco a Quinzano, la giunta comunale ha accettato la proposta della società Edibaldo, approvando il progetto esecutivo. L'impresa si farà interamente carico, proprio a cura e spese delle operazioni.
6: Un altro intervento di cura sul patrimonio monumentale del Comune di Verona, grazie alla generosità di tante realtà del territorio, in particolare della società Edilbaldo, che ha donato al Comune il progetto esecutivo dei lavori e la realizzazione dei lavori stessi.
5: L'intervento consiste nel restauro, ripristino degli intonaci, dei prospetti, della facciata e del campanile, con diverse metodologie in base alle diverse situazioni riscontrate durante le analisi stratigrafiche. Un gesto di grande valore per la città, che restituirà dignità e decoro a un edificio che rappresenta una colonna portante della storia di Quinzano, un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato a beneficio del patrimonio culturale.
4: A Verona il canone medio per una stanza in affitto è di 473 euro al mese, sostanzialmente stabile rispetto ad un anno fa, con un aumento dello 0,1%. Cresce invece del 33,8% l'offerta di stanze disponibili, mentre la domanda cala del 31%, e quanto emerge dall'osservatorio di immobiliare.it Insights, secondo cui a livello nazionale i prezzi medi delle stanze sono diminuiti del 6,2% negli ultimi 12 mesi. E a Verona continua a crescere anche l'offerta di case in affitto. Dopo la sostanziale stabilità dei canoni delle stanze, aumenta del 7,6% lo stock di abitazioni disponibili in provincia rispetto al trimestre precedente, è quanto emerge dall'ultima analisi del mercato immobiliare, che evidenzia un incremento dell'offerta nel 67% delle province italiane, con Verona tra i territori più dinamici. A Bussolengo apre il nuovo servizio giovani, uno sportello gratuito di ascolto e supporto psicologico dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni. Il servizio, ospitato all'Informa Giovani di Via De Gasperi, offrirà consulenze in presenza e online per affrontare difficoltà emotive e relazionali. L'iniziativa è promossa dall'Ordine degli Psicologi del Veneto e finanziata dalla Regione. All'aeroporto Catullo entra nel vivo l'estate di Volotea. La compagnia ha inaugurato i nuovi voli da Verona per Malaga, Atene e Minorca, mentre da mercoledì partirà anche il collegamento con l'isola greca di Karpathos. Secondo quanto comunicato dalla compagnia iberica low cost, salgono così a 21 le destinazioni raggiungibili da Verona nella stagione estiva. Dal Lago di Garda a Verona e al Monte Baldo, con due nuovi collegamenti turistici. Da quest'estate gli ospiti dei campeggi di Lazzise potranno raggiungere in navetta il centro di Verona oppure partecipare a tour organizzati sul Baldo con tappe al Santuario della Madonna della Corona e a Ferrara di Monte Baldo. L'iniziativa è promossa da Destination Verona in Garda Foundation per integrare l'offerta turistica tra lago, città e montagna. E adesso le ultime di sport con Alessio Facincani. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio. Ieri un test importante per il Verona contro il Lecco, dove si è messo in mostra soprattutto uno dei nuovi acquisti, Samuele Mulattieri, attaccante arrivato dal Sassuolo nell'ambito dell'operazione Kieron Bowie, che ha trovato anche il primo gol con la maglia dell'Hellas. Un segnale importante per questo ragazzo, chiamato anche a raccogliere un'eredità importante come quella di Bowie, che da subito ha trovato la via del gol anche nelle idee tattiche di mister Marco Baroni. Adesso sugli esterni le corsie sembrano sufficientemente fornite. Ieri in campo i vari Cerbone, Sesonienko, Compagnon e anche Livramento, reduce dal mondiale. Adesso a livello di mercato l'attenzione di questa settimana sarà anche alle uscite, dove un nome caldo rimane sempre quello di Rafik Belgali. Piace a tante squadre, il Verona ne fa una valutazione di 15 milioni di euro, raggiungibile anche tramite i bonus, e ci sono, come detto, tante società interessate. Infine diamo notizie anche di pallavolo, di VNL, perché i giocatori di Rana Verona hanno fatto un figurone a livello internazionale: medaglia di bronzo per Rok Mozic con la Slovenia e medaglia d'argento invece per Micah Christensen con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento il traffico è intenso sulla Milano-Venezia in direzione Venezia, con rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione, tra Verona Sud e Soave e più avanti code tra Padova Est e Arino. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, circolazione a velocità ridotta tra Peschiera del Garda e Brescia Est, oltre che tra Soave e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sempre sulla 22 del Brennero, in carreggiata sud, quindi verso Modena, si registrano code di circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre il traffico è rallentato tra Bolzano Sud e Affi. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, 6 km di incolonnamenti tra l'allacciamento con la A4 Milano-Venezia e Affi per un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre un'altra ora da vivere insieme su Radio Verona con me, che sono Nadia De Nicolò, e si apre con un altro grande successo del passato, con un altro flashback. Ancora buon inizio di settimana e buon lunedì a tutti quanti voi.
0: Radio Verona.

continua la morsa del caldo anche sul nostro territorio e continua anche la siccità. A proposito, siccità e crisi idrica, scatta la stretta sull'Adige, deciso il taglio del 55% all'acqua per l'irrigazione. La regione impone questa drastica riduzione per salvaguardare l'approvvigionamento dell'Adige. Una grave crisi idrica sta interessando il bacino dell'Adige. Troppe poche le precipitazioni e il tutto costringe a una drastica riduzione dell'acqua destinata all'irrigazione del nostro territorio. Decisione che arriva proprio al termine di settimane caratterizzate da precipitazioni ben al di sotto della media, dall'esaurimento anticipato delle riserve e da temperature eccezionalmente elevate.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

Yeah. Continuiamo a curiosare tra le possibilità per passare delle serate fuori casa, dato il caldo. Continua fino a domani la festa alla fiera di San Gaetano e San Pietro di Morubio in provincia di Verona. 243esima edizione della festa e fiera di San Gaetano, un evento storico del territorio. La manifestazione si concluderà domani con l'ultima serata danzante e a mezzanotte il tradizionale spettacolo piromusicale Fuochi d'artificio a tempo di musica. Noi tra poco torniamo in redazione.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi intanto Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitan, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15 alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura, Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: offerta nei McDonald's, la disponibilità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
1: Buon pranzo a tutti quanti voi, buona pausa pranzo per chi proprio da questo istante vivrà un'oretta di relax, magari in compagnia anche dei propri colleghi per assaporare qualcosa di buono. Questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò insieme anche per la pausa pranzo con le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, le curiosità ma anche gli eventi. Continua anche la sagra di San Luigi a Caselle di Somma Campagna. Ultime due sere, quella di questa sera e quella di domani, tra poco scopriamo

novità da ricordare nella nostra lunga mattinata, tarda mattinata che stiamo vivendo insieme, ancora ben trovati, questa è Radio Verona, e un'opportunità da vivere sia questa sera che domani sera. Continua la festa di Caselle di Somma Campagna, comunità in festa. Questa sera spazio la musica da discoteca dopo l'apertura degli stand enogastronomici in tarda serata, domani sera invece orchestra e grandissima conclusione, grande spettacolo pirotecnico, evento che possiamo vivere a Somma Campagna presso il parco del centro sociale di Caselle.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: pranzo, noi torniamo in redazione, ci stanno aspettando per raccontarci quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Sono terminati i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Brennero-Verona. Gli interventi realizzati da Rete Ferroviaria Italiana hanno richiesto un investimento di oltre 12 milioni di euro e l'impiego di 360 tecnici tra personale RFI e imprese appaltatrici. L'obiettivo, spiega l'azienda del gruppo FS, è migliorare puntualità, regolarità e affidabilità della circolazione ferroviaria, oltre ad aumentare le prestazioni della linea, una delle principali direttrici ferroviarie tra Italia ed Europa. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 3 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Ufficializzato il rinnovamento della chiesa di San Rocco grazie ad una donazione. A Quinzano, uno dei simboli della città, tornerà ad avere l'aspetto che merita. Nel servizio l'assessora all'edilizia monumentale Barbara Bissoli.
6: Iniziati i lavori di restauro della chiesa di San Rocco a Quinzano, la giunta comunale ha accettato la proposta della società Edibaldo, approvando il progetto esecutivo. L'impresa si farà interamente carico, proprio a cura e spese delle operazioni.
7: Un altro intervento di cura sul patrimonio monumentale del Comune di Verona, grazie alla generosità di tante realtà del territorio, in particolare della società Edilbaldo, che ha donato al Comune il progetto esecutivo dei lavori e la realizzazione dei lavori stessi.
6: L'intervento consiste nel restauro, ripristino degli intonaci, dei prospetti, della facciata e del campanile, con diverse metodologie in base alle diverse situazioni riscontrate durante le analisi stratigrafiche. Un gesto di grande valore per la città, che restituirà dignità e decoro a un edificio che rappresenta una colonna portante della storia di Quinzano, un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato a beneficio del patrimonio culturale.
4: A Verona il canone medio per una stanza in affitto è di 473 euro al mese, sostanzialmente stabile rispetto ad un anno fa, con un aumento dello 0,1%. Cresce invece del 33,8% l'offerta di stanze disponibili, mentre la domanda cala del 31%. E quanto emerge dall'osservatorio di immobiliare.it Insights, secondo cui a livello nazionale i prezzi medi delle stanze sono diminuiti del 6,2% negli ultimi 12 mesi. E a Verona continua a crescere anche l'offerta di case in affitto. Dopo la sostanziale stabilità dei canoni delle stanze, aumenta del 7,6% lo stock di abitazioni disponibili in provincia rispetto al trimestre precedente, è quanto emerge dall'ultima analisi del mercato immobiliare, che evidenzia un incremento dell'offerta nel 67% delle province italiane, con Verona tra i territori più dinamici. A Bussolengo apre il nuovo servizio giovani, uno sportello gratuito di ascolto e supporto psicologico dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni. Il servizio, ospitato all'Informa Giovani di Via De Gasperi, offrirà consulenze in presenza e online per affrontare difficoltà emotive e relazionali. L'iniziativa è promossa dall'Ordine degli Psicologi del Veneto e finanziata dalla Regione. All'aeroporto Catullo entra nel vivo l'estate di Volotea. La compagnia ha inaugurato i nuovi voli da Verona per Malaga, Atene e Minorca, mentre da mercoledì partirà anche il collegamento con l'isola greca di Karpathos. Secondo quanto comunicato dalla compagnia iberica low cost, salgono così a 21 le destinazioni raggiungibili da Verona nella stagione estiva. Dal Lago di Garda a Verona e al Monte Baldo, con due nuovi collegamenti turistici. Da quest'estate gli ospiti dei campeggi di Lazzise potranno raggiungere in navetta il centro di Verona oppure partecipare a tour organizzati sul Baldo con tappe al Santuario della Madonna della Corona e a Ferrara di Monte Baldo. L'iniziativa è promossa da Destination Verona in Garda Foundation per integrare l'offerta turistica tra lago, città e montagna. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento il traffico è intenso sulla Milano-Venezia in direzione Venezia, con rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione, tra Verona Sud e Soave e più avanti code tra Padova Est e Arino. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, circolazione a velocità ridotta tra Peschiera del Garda e Brescia Est, oltre che tra Soave l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sempre sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, si registrano code di circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre il traffico è rallentato tra Bolzano Sud e Affi. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, 6 km di incolonnamenti tra l'allacciamento con la A4 Milano-Venezia e Affi per un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Radio Verona, www.radioverona.it.
8: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Sono quelle canzoni lì, quelle che ci sbloccano quel ricordo, quell'emozione, i grandi successi del passato, i nostri flashback. Ancora buon pranzo, questa è Radio Verona.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: porto con me.
1: E continuiamo a curiosare tra le notizie che riguardano il nostro territorio. Da oggi è possibile procedere all'iscrizione ai corsi dell'anno accademico 2026-2027 dell'Università dell'Educazione Permanente del Comune di Verona, un punto di riferimento culturale e sociale per tutti i cittadini di Verona, che favorisce importanti momenti di incontro e aggregazione all'interno di percorsi formativi che valorizzano la crescita personale e culturale. L'offerta formativa di quest'anno si articola in 104 insegnamenti suddivisi in 58 corsi, 33 conferenze e 13 laboratori. Le lezioni si svolgeranno da ottobre a maggio in diverse fasce orarie mattutine e pomeridiane. Possibile iscriversi online a partire da quest'oggi seguendo le indicazioni pubblicate sul sito del Comune.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

del ritorno dei corsi universitari per adulti. A proposito di università, nasce il premio internazionale Eccellenze Sostenibili di Marmomac in collaborazione proprio con l'Università di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade tra le 3.000 e le 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Gaitán, che ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva, Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto. È stato travolto e ucciso di proposito nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 44enne residente in provincia di Varese che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sempre più dipendenti vogliono conoscere quanto guadagnano i colleghi e adesso possono. A quasi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 96-2026, che ha recepito in Italia la direttiva europea volta a rafforzare la parità di retribuzioni tra uomini e donne, le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste, secondo quanto emerso da una prima indagine de Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Marmomac, in collaborazione con l'Università di Verona, lancia la prima edizione del premio internazionale Eccellenze Sostenibili, con l'obiettivo di premiare macchine, impianti, strumenti, materiali e progetti capaci di generare un miglioramento concreto in termini di impatto ambientale, efficienza produttiva e gestione responsabile delle risorse. Un nuovo riconoscimento che si rivolge alle aziende espositrici della 60ª edizione di Marmomac, chiamate a candidare soluzioni innovative e articolate in 5 categorie che coprono l'intero ecosistema della pietra naturale. La valutazione sarà affidata a una giuria internazionale strutturata per integrare competenze scientifiche, industriali e progettuali. Una bella novità che riguarda la prossima edizione di Marmomac in fiera a Verona.

messaggi al 335 60 11 610. Le notizie che riguardano il nostro territorio, le curiosità che arrivano anche dal mondo, questo è Giravoce. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. A Verona, lanterne di pace per dire no al nucleare in occasione dell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Attacchi che il 6 e il 9 agosto del 1945 hanno segnato un prima e un dopo nella storia dell'umanità, per richiamare l'attenzione di tutti i cittadini e non dimenticare quanto avvenuto. E in programma la manifestazione Lanterne di Pace sull'Adige, giovedì 6 agosto, con inizio alle 20:30, tra i giardini della Vasca dell'Arsenale e il Greto del Fiume sotto il ponte di Castelvecchio, dove saranno lasciate libere nell'Adige le lanterne rosse realizzate a mano.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
3: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: nuovamente insieme in redazione. Cosa sta accadendo a Verona? Cos'è accaduto? Cosa è accaduto? Quali sono le ultime notizie che noi arrivano dalla provincia e dalla nostra regione? Arriva l'informazione locale. Subito dopo ascolteremo la voce degli studenti scaligeri, di oltre 50 studenti delle scuole secondarie di Verona, pronti a parlarci di ecologia e di sfide ambientali che riguardano la nostra città e non solo.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Prosegue l'ondata di calore sul Veneto e su Verona. Fino a mercoledì 5 agosto sono previste temperature percepite tra 38 e 40 gradi, con un rischio elevato soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche e per chi lavora all'aperto. Il comune torna a raccomandare di evitare le ore più calde della giornata, bere con regolarità e non modificare le terapie senza il parere del medico. Attiva 24 ore su 24 la centrale operativa della Polizia locale anche per le emergenze di protezione civile. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 3 agosto, ancora buon pomeriggio dalla redazione. Milano si ferma oggi per l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. I funerali del sacerdote veronese, fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino. La tumulazione si svolge in forma privata nell'abbazia di Maguzzano sul Lago di Garda, dopo una giornata di cordoglio che ha coinvolto anche le più alte cariche dello Stato. Un turista americano derubato del tablet ritrova il dispositivo poche ore dopo grazie alla geolocalizzazione. È accaduto domenica sera a Verona tra via Adigetto e via Torbido, dove la polizia locale ha individuato un uomo di 40 anni in possesso dell'apparecchio, poi restituito al proprietario. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e trovato con il permesso di soggiorno scaduto. Nel fine settimana, fa sapere il comune, gli agenti hanno inoltre contestato 296 violazioni al codice della strada. Controlli rafforzati della polizia locale al quadrante Europa di Verona. Nel mese di luglio sono stati effettuati 12 servizi dedicati all'autotrasporto, elevate 43 sanzioni al codice della strada, rimossi 10 rimorchi, abbandonati e multati 4 autisti per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, con verbali per oltre 20.000 euro. I controlli, fa sapere il comune, proseguiranno anche nelle prossime settimane. La politica amministrativa. Piazza Renato Simoni torna al centro del confronto politico a Verona. Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani chiede al comune di affrontare prima il degrado dell'area attorno alla stazione e solo dopo il procedere con il progetto di pedonalizzazione e riqualificazione. Secondo l'esponente di FD servono più manutenzione, controlli, pulizia e un confronto con residenti e commercianti prima dell'avvio dell'intervento. Intanto è scontro politico sulla quarta circoscrizione. I gruppi di opposizione PD e Lista Tommasi accusano la maggioranza di centrodestra di non garantire il numero legale nelle sedute del Consiglio e di rallentare l'attività amministrativa del quartiere. Nel mirino anche la mancata convocazione della Commissione Sicurezza. Le critiche sono contenute in una nota congiunta diffusa dai due gruppi consigliari. A Castagnaro nel Veronese, land artist Dario Gambarin celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con un maxi ritratto realizzato su un campo agricolo di 27.000 3.000 metri quadrati. L'opera è stata creata a mano libera con trattore, aratro ed erpice, senza l'ausilio di GPS o tracciamenti preparatori. Un nuovo omaggio che si aggiunge ai grandi personaggi già celebrati dall'artista veronese. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: E ancora ben trovati, è tutto pronto. Spesso siamo noi, adulti, a parlare di ecologia, di sostenibilità, di sfide ambientali alle nuove generazioni, ragazzi. Ma questa volta dobbiamo metterci all'ascolto. Sì, perché è nato Eco Post-it, un podcast radiofonico, un'iniziativa che vuole un po' ribaltare i ruoli. Sono circa 50 gli studenti delle scuole superiori di Verona e provincia che prendono la parola. Li ascoltiamo, ascoltiamo la loro voce che ci consegna il loro punto di vista sulle sfide ambientali nella nostra città.
6: Salve e benvenuti a Eco Confronti Sonori, un podcast pensato dal progetto veronese Eco Post-it e finalizzato alla sensibilizzazione ambientale di noi liceali e del pubblico in ascolto. Ad Eco Confronti Sonori ci occuperemo di indagare insieme a voi la natura dei suoni quotidiani e come essi possono compromettere o migliorare il nostro benessere psicoacustico.

0: Eccoci qui per un'altra puntata del nostro podcast. Provate a immaginare di essere in mezzo a decine di migliaia di persone. Le luci si abbassano, la musica parte e all'improvviso tutto il pubblico inizia a cantare insieme. È una sensazione davvero unica.
1: La caratteristica principale di un concerto allo stadio è la potenza del suono. Gli impianti audio devono essere enormi per permettere alla musica di arrivare fino agli spettatori più lontani. I bassi sono molto forti e spesso si percepiscono non solo con le orecchie, ma anche attraverso le vibrazioni del corpo.
0: Per non parlare di quanto il pubblico possa essere quasi rumoroso quanto l'artista stesso. Cori, applausi e urla diventano parte dello spettacolo e contribuiscono a creare un'atmosfera piena di energia.
1: Però c'è anche un altro aspetto da considerare. Un evento di queste dimensioni può generare inquinamento acustico, cioè un eccesso di rumore che può disturbare chi ascolta e chi vive nelle vicinanze. Inoltre, stare per molte ore esposti a volumi molto elevati può affaticare l'udito. In alcuni casi può provocare fastidi alle orecchie, ma anche danni come la rottura del timpano o l'ipoacusia, la perdita progressiva dell'udito.
0: Per non parlare del danno ambientale che possono provocare, il movimento delle strutture sceniche e l'afflusso di persone fanno registrare un picco di emissioni di CO2 e polveri sottili.
1: Un esempio per contrastare questo fenomeno ce lo offre la Fondazione Arena, che ha predisposto l'uso di fonti rinnovabili per l'energia utilizzata durante l'Arena Opera Festival.
0: Immaginate invece una sala più piccola e tranquilla. Niente effetti spettacolari, niente folle immense, solo l'artista, gli strumenti e il pubblico.
1: Se ci fate caso, qui l'attenzione non è sulla potenza del suono, ma sulla sua qualità. In un concerto acustico si possono percepire molti più dettagli: il tocco delle dita sulle corde di una chitarra, il respiro del cantante o le sfumature della voce.
0: Anche dal punto di vista ambientale la situazione cambia. I volumi sono più bassi, quindi c'è meno inquinamento acustico e meno disturbo per le persone che si trovano all'esterno e all'interno.
1: Inoltre, essendo spesso eventi più piccoli, richiedono meno energia e producono un impatto minore sull'ambiente.
0: Per quanto riguarda gli ascoltatori, il rischio di affaticamento dell'udito è generalmente inferiore e l'atmosfera favorisce la concentrazione e il coinvolgimento emotivo.
1: Insomma, uno punta sulla potenza e sullo spettacolo, l'altro sulla qualità del suono e sulle emozioni più personali. Sono due esperienze completamente diverse, ma entrambe capaci di lasciare un ricordo speciale.
0: Ma una cosa è certa, se dovete andare allo stadio per un concerto, vi consigliamo vivamente di portarvi dei tappi per le orecchie. Con questo si chiude questa puntata di Eco Confronti Sonori. Grazie di averci seguito, vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo per la prossima puntata. Seguiteci sui social!
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

Pomeriggio, questa è Radio Verona, buon caldo pomeriggio a tutti quanti voi. Vi ricordo il 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi, raccontarci cosa state facendo di bello in questo lunedì. Per chi lavora, vive o studia a Veronetta, che è zona anche universitaria, siamo due passi dal cuore della città di Verona, da domani chiude al traffico per 5 giorni via San Francesco. Proseguono senza sosta le varie fasi del cantiere di Veronetta, quindi fino a sabato saranno vietate la sosta e il transito alle autovetture tra l'intersezione con via dell'Artigliere e l'intersezione con Lungadige Porta Vittoria. Ovviamente i divieti non interesseranno i frontisti, che potranno tornare a casa. Chiusura al traffico da domani a Verona di via San Francesco.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Buon pranzo e buon primo pomeriggio a tutti quanti voi. Tra poco insieme torneremo in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano la nostra penisola, il mondo e in arrivo l'informazione nazionale e internazionale. Buone vacanze a tutti coloro che ci stanno ascoltando dalle varie location turistiche un po' in tutta Italia, grazie anche alla nostra app e al nostro sito radioverona.it. Tra poco, a proposito di vacanza, parleremo del bon ton in spiaggia. Ci sono delle regole di consuetudine, anche se non sono scritte, che rendono più piacevole la permanenza in spiaggia e rendono più belle le vacanze. Ne parliamo insieme tra pochissimo e in arrivo anche l'informazione nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sulla Air Force One. Questione migranti, migrazione che diventa una sfida europea e che richiede una risposta europea, così la Presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport. Agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record e il nostro salto negli anni 90, ultimi minuti da vivere insieme all'insegna del bon ton in spiaggia. Sì, perché in spiaggia si è in tanti, tutti insieme, in uno spazio spesso ridotto, e quindi sarebbe bene rispettare delle regole, anche se non sono scritte. Non è una questione di gentilezza o garateo, ma di regole per la civile convivenza. Alcune le più importanti: fate attenzione all'inquinamento acustico, magari evitare di tenere la musica altissima con casse Bluetooth e viva voce, meglio non parlare ad alta voce e meglio non ascoltare i messaggi audio in viva voce. Anche in caso di smart working sotto l'ombrellone, pratica che è diffusa, in questo caso è sempre per educazione meglio utilizzare auricolari, anche perché le nostre riunioni aziendali non interessano a tutti. E bisognerebbe anche evitare di monopolizzare tavolini del bar con PC, lasciando a disposizione dopo un po' il tavolino per chi vuole sedersi e bere qualcosa di fresco. Un'altra pratica diffusa ma davvero poco educata è la prenotazione selvaggia del posto per occupare uno spazio, un lettino. C'è chi lascia i teli dalla sera antecedente o magari li va a mettere appena sveglio all'alba, ma al mare poi ci va tardi, dopo pranzo, nel pomeriggio. Occupare lo spazio inutilmente è un atto poco civile, e addirittura questa pratica inizia a essere sanzionata dai regolamenti locali. Infine, se vi piace postare foto sui social, occhio che riprendete, perché per postare le foto a volte è richiesto il consenso di chi viene fotografato. Attenzione anche all'uso dei droni sulla spiaggia, perché oltre a fare rumore possono anche colpire qualcuno e quindi sono pericolosi. Le sigarette poi sono da evitare. Molte spiagge italiane sono plastic free e smoke free. Si può fumare, ma con un portacenere tascabile per buttare i mozziconi. In alcune spiagge ci sono dei luoghi dedicati, circoscritti, per poter fumare. E infine parliamo delle docce. Non siete a casa vostra e non dovete lavarvi con il sapone, ma rinfrescarvi e togliervi il sale di dosso. È vietato ovviamente in spiaggia utilizzare bagnoschiuma e shampoo, perché le acque di scarico vanno in mare, quindi inquinerebbero. Non sostate troppo tempo sotto la doccia, non è piacevole stare in fila sotto il caldo ad aspettare ore e ore la persona antecedente che finisca. Questo è solo uno spunto, perché ci sono davvero tantissime regole, seppur non scritte, per vivere bene una vacanza e farla vivere anche. Continueremo a parlarne insieme nelle nostre mattinate. Siamo GT Saluti, vi ricordo che dopo le 16 con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia su Radio Verona con tante curiosità, tante notizie e soprattutto la bella musica della prima e unica radio di Verona. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle 9. Vi auguro un ottimo pomeriggio, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Vi aspetto domani. Un abbraccione radiofonico a tutti quanti voi, da Nadia De Nicolò.

Selection.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Prosegue l'ondata di calore sul Veneto e su Verona. Fino a mercoledì 5 agosto sono previste temperature percepite tra 38 e 40 gradi, con un rischio elevato soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche e per chi lavora all'aperto. Il comune torna a raccomandare di evitare le ore più calde della giornata, bere con regolarità e non modificare le terapie senza il parere del medico. Attiva 24 ore su 24 la centrale operativa della polizia locale anche per le emergenze di protezione civile. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 3 agosto, ancora buon pomeriggio dalla redazione. Milano si ferma oggi per l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. I funerali del sacerdote veronese, fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino. La tumulazione si svolge in forma privata nell'abbazia di Maguzzano sul Lago di Garda, dopo una giornata di cordoglio che ha coinvolto anche le più alte cariche dello Stato. Un turista americano derubato del tablet ritrova il dispositivo poche ore dopo grazie alla geolocalizzazione. È accaduto domenica sera a Verona tra via Digetto e via Torbido, dove la polizia locale ha individuato un uomo di 40 anni in possesso dell'apparecchio poi restituito al proprietario. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e trovato con il permesso di soggiorno scaduto. Nel fine settimana, fa sapere il comune, gli agenti hanno inoltre contestato 296 violazioni al codice della strada. Controlli rafforzati della polizia locale al quadrante Europa di Verona. Nel mese di luglio sono stati effettuati 12 servizi dedicati all'autotrasporto, elevate 43 sanzioni al codice della strada, rimossi 10 rimorchi abbandonati e multati 4 autisti per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, con verbali per oltre 20.000 euro. I controlli, fa sapere il comune, proseguiranno anche nelle prossime settimane. La politica amministrativa. Piazza Renato Simoni torna al centro del confronto politico a Verona. Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani chiede al comune di affrontare prima il degrado dell'area attorno alla stazione e solo dopo il procedere con il progetto di pedonalizzazione e riqualificazione. Secondo l'esponente di FD servono più manutenzione, controlli, pulizia e un confronto con residenti e commercianti prima dell'avvio dell'intervento. Intanto è scontro politico sulla quarta circoscrizione. I gruppi di opposizione PD e Lista Tommasi accusano la maggioranza di centrodestra di non garantire il numero legale nelle sedute del Consiglio e di rallentare l'attività amministrativa del quartiere. Nel mirino anche la mancata convocazione della Commissione Sicurezza. Le critiche sono contenute in una nota congiunta diffusa dai due gruppi consigliari. A Castagnaro nel Veronese, land artist Dario Gambarin celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con un maxi ritratto realizzato su un campo agricolo di 27.000 metri quadrati. L'opera è stata creata a mano libera con trattore, aratro ed erpice, senza l'ausilio di GPS o tracciamenti preparatori. Un nuovo omaggio che si aggiunge ai grandi personaggi già celebrati dall'artista veronese. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, martedì 4 agosto, vedono ancora un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, anche a Verona domani avremo una giornata di sole splendente con una temperatura massima fino a 38 gradi e allerta meteo prevista per AFA. Sui litorali e sul lago ancora una giornata soleggiata.
1: Radio Verona Flashback.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Radio Verona, Radio Verona,
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari, che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese segue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Sono terminati i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Brennero-Verona. Gli interventi realizzati da Rete Ferroviaria Italiana hanno richiesto un investimento di oltre 12 milioni di euro e l'impiego di 360 tecnici tra personale RFI e imprese appaltatrici. L'obiettivo, spiega l'azienda del gruppo FS, è migliorare puntualità, regolarità e affidabilità della circolazione ferroviaria, oltre ad aumentare le prestazioni della linea, una delle principali direttrici ferroviarie tra Italia ed Europa. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 3 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Ufficializzato il rinnovamento della chiesa di San Rocco grazie ad una donazione. A Quinzano, uno dei simboli della città, tornerà ad avere l'aspetto che merita. Nel servizio l'assessora all'edilizia monumentale Barbara Bissoli.
4: Iniziati i lavori di restauro della chiesa di San Rocco a Quinzano, la giunta comunale ha accettato la proposta della società Edibaldo, approvando il progetto esecutivo. L'impresa si farà interamente carico proprio a cura e spese delle operazioni.
5: Un altro intervento di cura sul patrimonio monumentale del Comune di Verona, grazie alla generosità di tante realtà del territorio, in particolare della società Edilbaldo, che ha donato al Comune il progetto esecutivo dei lavori e la realizzazione dei lavori stessi.
4: L'intervento consiste nel restauro, ripristino degli intonaci, dei prospetti, della facciata e del campanile, con diverse metodologie in base alle diverse situazioni riscontrate durante le analisi stratigrafiche. Un gesto di grande valore per la città, che restituirà dignità e decoro a un edificio che rappresenta una colonna portante della storia di Quinzano, un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato a beneficio del patrimonio culturale.
3: A Verona il canone medio per una stanza in affitto è di 473 euro al mese, sostanzialmente stabile rispetto ad un anno fa, con un aumento dello 0,1%. Cresce invece del 33,8% l'offerta di stanze disponibili, mentre la domanda cala del 31%. E quanto emerge dall'osservatorio di immobiliare.it Insights, secondo cui a livello nazionale i prezzi medi delle stanze sono diminuiti del 6,2% negli ultimi 12 mesi. E a Verona continua a crescere anche l'offerta di case in affitto. Dopo la sostanziale stabilità dei canoni delle stanze, aumenta del 7,6% lo stock di abitazioni disponibili in provincia rispetto al trimestre precedente. È quanto emerge dall'ultima analisi del mercato immobiliare, che evidenzia un incremento dell'offerta nel 67% delle province italiane, con Verona tra i territori più dinamici. A Bussolengo apre il nuovo servizio giovani, uno sportello gratuito di ascolto e supporto psicologico dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni. Il servizio, ospitato all'Informa Giovani di Via De Gasperi, offrirà consulenze in presenza e online per affrontare difficoltà emotive e relazionali. L'iniziativa è promossa dall'Ordine degli Psicologi del Veneto e finanziata dalla Regione. All'aeroporto Catullo entra nel vivo l'estate di Volotea. La compagnia ha inaugurato i nuovi voli da Verona per Malaga, Atene e Minorca, mentre da mercoledì partirà anche il collegamento con l'isola greca di Karpathos. Secondo quanto comunicato dalla compagnia iberica low cost, salgono così a 21 le destinazioni raggiungibili da Verona nella stagione estiva. Dal Lago di Garda a Verona e al Monte Baldo, con due nuovi collegamenti turistici, da quest'estate gli ospiti dei campeggi di Lazzise potranno raggiungere in navetta il centro di Verona oppure partecipare a tour organizzati sul Baldo con tappe al Santuario della Madonna della Corona e a Ferrara di Monte Baldo. L'iniziativa è promossa da Destination Verona and Garda Foundation per integrare l'offerta turistica tra lago, città e montagna. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, martedì 4 agosto, vedono ancora un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico anche a Verona domani avremo una giornata di sole splendente con una temperatura massima fino a 38 gradi e allerta meteo prevista per Afa. Sui litorali e sul lago ancora una giornata soleggiata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

Buon pomeriggio amici di Radio Verona, con questo disco flashback che viene proprio voglia di andare in vacanza, sailing, Christopher Cross. Sì, perché mi immagino già su una bella barchetta, vero, al fresco, sapete, con la brezza, così è bello, vero, sì, una canzone anche tanto romantica. Buon pomeriggio caliente da Desi e Radio Verona, avete iniziato bene questa settimana bollente, continuano a dirci dal lunedì cambia, però si dimenticano di dire dal lunedì cambia in peggio, ecco. Però oggi parliamo di una medicina speciale, un farmaco top, dagli effetti davvero sorprendenti per la salute, migliora l'umore, fa bene al cuore, toglie il caldo, abbassa lo stress ed è legale al 100%. Qual è la notizia fantastica? Che non dovete nemmeno fare la fila in farmacia e nemmeno spendere un euro, perché è una medicina che il nostro cervello produce completamente da solo. Avete capito di cosa si tratta? Stiamo parlando dell'innamoramento. Voi direte, sembra facile innamorarsi, ma non è detto che bisogna proprio per forza innamorarsi di una persona. Ci si può innamorare anche di altre cose, anche del proprio lavoro, di un hobby, di una passione, di un animale, insomma. Quindi però oggi scopriamo assieme che cosa succede davvero dentro la nostra testa quando scatta questa famosa scintilla. Quindi tra dopamina a mille, batticuore e farfalle nello stomaco, vedremo perché innamorarsi è la terapia naturale più potente che ci sia. Prendete posto, quindi alzate il volume, restate con noi su Radio Verona, si parte con la prima traccia, Are You Coming? Sono i Maneskin.

Pete Demon su Radio Verona e Justin Bieber. Allora, avete presente, amici, quella sensazione in cui guardate lo schermo del telefono, vedete un semplice messaggio e vi ritrovate a sorridere come dei babbei davanti al niente? Ecco, allora, congratulazione, siete sotto effetto dell'amore, ma tranquilli, niente panico, perché si tratta di medicina, di farmacia, è quella più fornita al mondo e ce l'abbiamo già tutti esattamente tra le orecchie. L'importante è essere innamorati di qualche cosa, non so di che, perché è difficile anche innamorarsi di questi tempi, non è facile trovare l'amore, però si può trovare l'amore anche in altre cose, anche, non so, verso un nipotino, insomma tante possono essere le cose o le persone di cui ci innamoriamo. Comunque, quando ci innamoriamo, il nostro cervello si trasforma in un laboratorio chimico e inizia a produrre da solo questo farmaco potentissimo, inizia a spruzzare dopo

0: d'accordo, ti viene mal di testa, non riesci più a dormire, ti viene la nausea, ti viene il mal di pancia. Quindi se queste cose si possono evitare attraverso le passioni, l'amore e le cose insomma che ci piacciono nella vita, anche un gelato, perché no? Non si può avere amore per un gelato, scusate, anche per quello, anche quello amore, lo dice sempre anche la pubblicità. Fate l'amore con il sapore, anche quello. E restate con noi, fate l'amore anche con Radio Verona, perché tra poco arriva anche Francesca Michelin con Strega Comanda.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

qui su Radio Verona. Allora amici, non facciamo altro che parlare sto gran cancan dell'eclissi di sole e poi siamo tutti contenti, non vediamo l'ora, e poi zacchete, arriva il Ministero della Salute che ci dà una bella portellata in faccia, una bella ravanata. Allora, quindi stiamo parlando dell'eclissi solare parziale prevista nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 agosto, che come vi dicevo rappresenta proprio uno degli eventi astronomici più affascinanti dell'anno, però a quanto pare, come dice il Ministero della Salute, uno dei più insidiosi per la salute degli occhi. Allora, cosa dice? Dice che bisogna avere attenzione perché potremmo anche ricevere un danno retinico, e quindi che cosa bisogna fare? Allora, bisogna, le raccomandazioni del Ministero della Salute dicono che ci vogliono degli occhiali specifici per eclissi certificati secondo la norma internazionale ISO 12312-2. Ecco, ve lo dico proprio chiaramente per farvi capire che non è una bufala. Dice che non sono invece sicuri i normali occhiali da sole, anche se molto scuri, vetri affumicati, pellicole radiografiche, CD, DVD o altri materiali improvvisati. Insomma, accidenti, per guardare il sole. Cosa dovete fare? Non lo so. Cioè, bisogna che andiate dal vostro ottico di fiducia, se volete guardare, e chiediate se esiste un modo, non so, una volta potevamo guardare attraverso anche le radiografie, vi ricordate? Prendevamo la radiografia di che avevamo fatto e guardavamo attraverso, ecco, il sole. Non lo so, adesso ci ridiamo sopra, però a quanto pare, visto che è proprio una raccomandazione del Ministero della Salute, ridiamoci di meno. Mi dispiace perché non vedevo l'ora, però insomma un po' di buio si vedrà. L'importante è che non guardiate, insomma, direttamente il sole con i vostri begli occhietti, di qualsiasi colore essi siano. Abbiamo parlato di amore e infatti arriva Canova e Lil Boo.

0: Amore, bello, sì. Ma adesso ci ascoltiamo un po' di notizie provenienti dal mondo, dall'Italia e da tutta l'Europa.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca il governo comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia e affermando che Lampedusa è sommersa di migranti e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa è proprio l'Italia. Non si è fatta attendere la risposta di Roma. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. Il calo degli arrivi in Italia ha avallato anche dei dati Istat sul rapporto migrazione interne e internazionali dell'Istituto di Statistica. Si apprende che diminuiscono gli stranieri che arrivano nel bel paese, si attenua la fuga verso l'estero degli italiani. Il calo riguarda sia rimpatri di italiani sia di stranieri. Dall'estero è salito a 6 morti e 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamane, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia, lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo sport, con il ciclismo, Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano del suo team anche nella corsa a tappe spagnola in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Record su Radio Verona, Swedish House Mafia Happiness is Sad. Tra pochissimo il disco compilation anni 90, e poi, visto che abbiamo iniziato parlando d'amore, una dedica davvero tanto tanto tanto speciale.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Ray Lewis, ma adesso andiamo e tuffiamoci nell'amore. Oh, che bello. Allora intanto ringrazio Mirko da Pescantina, che devo dire che ha il cuore gonfio d'amore, proprio gonfio, gonfio, gonfio. Quindi ciao Mirko, Mirko che vuole salutare Barbara, Jasmine, Sandro, Cosimo e Giada, perché scrive lui su un WhatsApp e probabilmente dopo la sagra patronale di Pescantina, provincia di Verona, lo sappiamo, vero? Ecco, dovranno partire per la Calabria e a me dispiace tantissimo perché Jasmine è la mia migliore amica e vorrei dedicare a questa famiglia I Romantici di Tommaso Paradiso. E aggiunge un po' scrittum, attenzione al post scrittum: Jasmine, ti voglio un mondo di bene. Non te lo dico io, ovviamente te lo dice Mirko di Pescantina, provincia di Verona. Ecco qui quindi I Romantici, una dedica speciale, visto che oggi abbiamo iniziato parlando d'amore ed è sempre un bellissimo argomento. L'amore è una cosa che fa girare il mondo, fa girare il nostro cuore e anche la nostra anima.

0: cielo e ci credono davvero.
1: Breaking news su Radio Verona, diamo il buon pomeriggio a Tiziana Bronzato. Buon pomeriggio Tiziana.
2: Buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori. Parliamo di Nabil, il tunisino di 49 anni che era stato trovato morto ai Bastioni a metà luglio. Questa mattina c'è stato un rito nella moschea di via Biondani Bencivenga, poi la salma è stata rimpatriata. Ancora increduli invece i volontari della FEVOS e dell'articolo di Liberi Liberi, articolo 27, perché non si sanno spiegare ancora la morte di quest'uomo, ancora non sono chiare le cause. È stato trovato la mattina appunto del 15 luglio in fondo ai Bastioni, era nudo accanto una pietra con del sangue. Ad aspettare la salma in Tunisia il fratello. E cambiamo argomento perché sono giornate veramente di grande calore. Questa mattina siamo stati in alcune farmacie e uno dei problemi che stanno comunque attanagliando le persone, non solo le persone anziane, sono quelle anche degli sbalzi umorali. Fate dunque attenzione, raccomandano i farmacisti, perché se assumete dei farmaci possono, e se quindi eccedete anche nell'uso di questi farmaci perché non riuscite a dormire la notte per il caldo, fate molta, moltissima attenzione perché possono provocare appunto degli sbalzi dell'umore. Quindi non c'è solo il problema della disidratazione ma anche di questo tipo. Ricordiamo che in questo momento a Verona stiamo toccando e sfiorando i 38 gradi.
1: Grazie a Tiziana Sbronzato per questa notizia, perché è davvero molto importante sapere e conoscere anche come muoversi con questo caldo che veramente ci sta, come ha detto giustamente Tiziana, attanagliando, ci sta veramente creando dei grossi problemi, e anche per quanto riguarda l'assunzione di farmaci. Jennifer Lopez è su Radio Verona.

0: La musica riempie il cuore, fa innamorare, poi ballare, ballare ti fa star bene. Io mi ricordo che alle elementari la nostra maestra, invece che farci fare la ginnastica, ci faceva ballare. E sapete anche cosa, tra i tanti balletti che facevamo lì nell'androne della scuola o giù nel giardino, ballavamo il sirtaki, che è difficilissimo da ballare, ma lei era una ginnastica anche quella lì, perché provate a immaginare piegati sulle ginocchia, insomma così, seduti, ecco, a terra, non so nemmeno io come spiegarlo, che si lanciavano le gambe avanti e indietro, cioè era difficilissimo questo ballo creato da Mikis Theodorakis, che rielaborò la colonna sonora da lui stesso composta per il film Zorba il Greco. Era il 1964 e quindi un coreografo preparò questo balletto, che debuttò in arena, pensate, era l'agosto del 1988. C'erano dei ballerini d'eccezione, ecco, io neanche li so ripetere, erano ballerini russi. E dalla quell'anteprima mondiale assoluta, Zorba il Greco ha girato i palcoscenici di tutto il mondo e torna a Verona, che bello, al Teatro Romano. Quindi siete pronti a ballare a ritmo di sirtaki? Ta ta ta ta. No, non è così, però fa lo stesso. Comunque, le rappresentazioni di Zorba il Greco al Teatro Romano saranno quando? Martedì 25 agosto alle 21:30 e mercoledì 26 agosto sempre alle 21:30 con il balletto della Fondazione Arena di Verona. Quindi una bella cosa da vedere, e di quelle cariche, di quelle che ti danno veramente carica. Zorba il Greco qui a Verona, e tra poco ci sarà anche San Giovanni con Clara e le ragazze.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: Zed Marin, Make You Say, qui su Radio Verona. E adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Prosegue l'ondata di calore sul Veneto e su Verona. Fino a mercoledì 5 agosto sono previste temperature percepite tra 38 e 40 gradi, con un rischio elevato soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche e per chi lavora all'aperto. Il comune torna a raccomandare di evitare le ore più calde della giornata, bere con regolarità e non modificare le terapie senza il parere del medico. Attiva 24 ore su 24 la centrale operativa della polizia locale anche per le emergenze di protezione civile. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 3 agosto, ancora buon pomeriggio dalla redazione. Milano si ferma oggi per l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. I funerali del sacerdote veronese, fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino. La tumulazione si svolge in forma privata nell'abbazia di Maguzzano sul Lago di Garda, dopo una giornata di cordoglio che ha coinvolto anche le più alte cariche dello Stato. Un turista americano derubato del tablet ritrova il dispositivo poche ore dopo grazie alla geolocalizzazione. È accaduto domenica sera a Verona tra via Adigetto e via Torbido, dove la polizia locale ha individuato un uomo di 40 anni in possesso dell'apparecchio poi restituito al proprietario. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e trovato con il permesso di soggiorno scaduto. Nel fine settimana, fa sapere il comune, gli agenti hanno inoltre contestato 296 violazioni al codice della strada. Controlli rafforzati della polizia locale al quadrante Europa di Verona. Nel mese di luglio sono stati effettuati 12 servizi dedicati all'autotrasporto, elevate 43 sanzioni al codice della strada, rimossi 10 rimorchi abbandonati e multati 4 autisti per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, con verbali per oltre 20.000 euro. I controlli, fa sapere il comune, proseguiranno anche nelle prossime settimane. La politica amministrativa. Piazza Renato Simoni torna al centro del confronto politico a Verona. Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani chiede al comune di affrontare prima il degrado dell'area attorno alla stazione e solo dopo il procedere con il progetto di pedonalizzazione e riqualificazione. Secondo l'esponente di FD servono più manutenzione, controlli, pulizia e un confronto con residenti e commercianti prima dell'avvio dell'intervento. Intanto è scontro politico sulla quarta circoscrizione. I gruppi di opposizione PD e Lista Tommasi accusano la maggioranza di centrodestra di non garantire il numero legale nelle sedute del Consiglio e di rallentare l'attività amministrativa del quartiere. Nel mirino anche la mancata convocazione della Commissione Sicurezza. Le critiche sono contenute in una nota congiunta diffusa dai due gruppi consigliari. A Castagnaro nel Veronese, land artist Dario Gambarin celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con un maxi ritratto realizzato su un campo agricolo di 27.000 metri quadrati. L'opera è stata creata a mano libera con trattore, aratro ed erpice, senza l'ausilio di GPS o tracciamenti preparatori. Un nuovo omaggio che si aggiunge ai grandi personaggi già celebrati dall'artista veronese. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Disco Flashback su Radio Verona, sono loro, Elite FIBA con spirito, e serve dello spirito per affrontare queste ondate di calore, ce ne serve veramente tanto. Pensate che Darwin aveva ragione, perché purtroppo è il nostro corpo che dovrà adattarsi, e lo farà come hanno fatto anche gli acari della polvere o le zanzare, è vero o no? Che resistono a tutto, cioè gli spari sopra addirittura il DDT e niente, non muoiono neanche, non fanno neanche una piega, non, manco se spostano. È terribile, quindi anche queste estati sempre più torride non cambieranno solo il clima, ma costringeranno anche il nostro organismo a trovare dei nuovi equilibri. E la domanda è se l'evoluzione biologica riuscirà a tenere il passo con un pianeta però che si riscalda così velocemente, perché è veramente troppo. E quando nel 1859 Darwin diede le stampe l'origine della specie, propose proprio questa idea destinata a rivoluzionare la biologia. Quindi non è più il più forte che prevale, bensì chi sa adeguarsi meglio alla situazione, ecco, e non soltanto quindi per quanto riguarda il clima, ma per tutte le cose, no? E mia nonna diceva, l'uomo si abitua a tutto, insomma, è per forza, no? Quello che ci offre la vita, all'inizio magari ci possiamo anche lamentare, però dopo ci si abitua. Si fa fatica però a abituarsi a non dormire a causa di queste notti afose. Abbiamo i reni sotto pressione, il cervello chiaramente sotto pressione, e anche l'umore, come si spiegava prima la nostra giornalista Tiziana Bronzato, l'umore va un po' altalenante, a volte ci si sente euforici, a volte ci si sente depressi, è proprio l'effetto del calore. E quindi se per caso in casa c'è un po' di tensione, ecco, mi raccomando, cerchiamo di capire che è una situazione veramente opprimente, ecco, questa, il fatto che non si dorma, questo caldo che ci dà fastidio e ci disturba, non c'è niente da fare, anche per le persone che amano l'estate come me, io amo il caldo, l'estate, però questo è troppo stroppio, non c'è niente da fare. Céline Dion è su Radio Verona con Bonjour, Pardon, Merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Gros

faccia per uscire da un parcheggio, sentite uno strano rumore, non pensate subito che sia qualcosa di rotto, attenti, attenti, perché adesso c'è un inganno terribile, che è la truffa della bottiglietta nella ruota. Che cos'è? Attenzione, attenzione, vi vogliono fregare la macchina, ecco. Quindi come funziona? Sapete che ormai le tecniche usate dai malintenzionati ai danni degli automobilisti si evolvono continuamente, ma spesso i ladri però rispolverano anche dei vecchi trucchi basati proprio sull'effetto sorpresa. Tra questi proprio la truffa della bottiglietta di plastica, che è una delle più insidiose e a quanto pare anche diffuse, specialmente nelle grandi aree di sosta, tipo nei supermercati, nei centri commerciali, eccetera. E allora non serve niente di sofisticato, basta una semplice bottiglietta di plastica vuota e molta scaltrezza. Come succede? Allora, praticamente il malvivente adocchia la macchina, la vettura bersaglio nel parcheggio, e sfruttando l'assenza del proprietario incastra una bottiglia di plastica schiacciata nello spazio tra il pneumatico e la carrozzeria. Ovviamente va messa nella ruota posteriore lato passeggero, perché in questo modo l'automobilista, quando sale in macchina, sente questo rumore e pensa che sia subito qualcosa di rotto, no, del motore, perché il rumore è talmente sinistro che sembra quasi che si sia rotto qualche cosa. Allora cosa fa il guidatore? Esce dalla macchina e, chiaro, preso da questo momento di panico terrificante, dice: oddio, mi si è rotta anche la macchina, no! Ecco, va fuori e lascia magari le chiavi inserite, o se non le ha, non sapete che in certe macchine non si usano più le, comunque il motore acceso e questo e quell'altro. Intanto il malvivente zic si infila dentro la macchina e se la porta via. Ecco, questo è il trucco della bottiglia. L'unica cosa che dovete fare, si raccomandano gli esperti, è che se per caso

0: in fretta e furia, presa un po' dall'ansia. Tra pochissimo Strade Verona, Loi and David Puentes con Golden Summer. Restate con noi con Desi fino alle ore 19.
1: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: fai questa sera? E tu e voi cosa farete sabato 29 e domenica 30 agosto? Si svolgerà infatti in quei due giorni la 18ª edizione della 24 ore del donatore, la staffetta di nuoto, organizzata dai volontari di FIDAS Verona in collaborazione con FIDAS Nazionale e FIDAS Veneto, dove alle terme di Giunone di Caldiero. Allora, dalle 16 di sabato 29 agosto alle 16 di domenica 30 agosto, centinaia di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane si alterneranno nella vasca olimpionica ogni 15 minuti, una staffetta che dura 24 ore, ragazzi, avanti e indietro, avanti e indietro. Questo per ricordare che il bisogno di sangue e plasma non si ferma mai, nemmeno durante il periodo estivo. Pensate che a circa un mese dall'inizio della manifestazione sono già 352 le persone iscritte, quindi manca un mese, ci si può iscrivere ancora, soprattutto perché diciamo che è ancora un po' scoperta la parte notturna, perché se deve essere fatta per 24 ore consecutive ci vuole anche la notte. Non è che fate come la canzone, ma la notte no, si fa anche la notte. Quindi iscrivetevi, che ci sono anche persone che vengono da tutto il Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna, ecco, per partecipare non è comunque necessario essere nuotatori agonisti, l'importante è essere capaci di nuotare, ecco. Ogni iscritto potrà entrare in vasca per un quarto d'ora, contribuendo a diffondere il messaggio legato alla donazione volontaria, anonima e gratuita, di sangue e plasma. Poi tutti i partecipanti potranno inoltre trascorrere gratuitamente una giornata di relax all'interno delle terme di Giunone. Come si fa ad iscriversi? Allora, per prenotare i propri 15 minuti di bracciate solidali bisogna chiamare la FIDAS di Verona, oppure andate sul sito, che c'è un modulo insomma disponibile per quindi fare parte di questa 24 ore della FIDAS. Mi raccomando, dice la FIDAS con il suo appello, prima delle vacanze ricordatevi di donare. E adesso lasciamo lo spazio al GR nazionale e internazionale qui dalle frequenze di Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma affermando che Lampedusa è sommersa da migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. I due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport: quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Queen su Radio Verona con Baby Steps. Questo è il disco top record scelto per voi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: questo disco compilation anni 90, Enigma con Return to Innocence. Ma adesso abbiamo il nostro Giovanni Salvatori, il nostro giornalista, che ha una breaking news per noi.
1: Sì, buonasera, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a chi ci ascolta, come sempre microfoni Radio Verona. È stata una lunga mattinata quella in carcere a Montorio di questa mattina per gli inquirenti che avevano in programma l'udienza di convalida per Andrea Rizzardi Recchia, l'architetto di 52 anni, arrestato venerdì scorso con l'accusa di aver ucciso la madre nell'appartamento in Borgo Venezia in cui vivevano i due. Il GIP di Verona, Carlo Ammusio, al termine dell'udienza ha convalidato l'arresto dell'uomo. Sono emersi alcuni ulteriori particolari riferiti da uno dei difensori di Rizzardi Recchia, l'avvocato Stefano Ederle, che ha parlato del fatto di come il suo assistito si senta disorientato e non abbia probabilmente compreso appieno il significato di quanto accaduto, la gravità dei fatti e la situazione che lo vede in questo momento ristretto appunto nella casa circondariale di Montorio, situazioni che secondo i legali meritano dunque un approfondimento di tipo psichico, psichiatrico, sulle condizioni dell'uomo che, ricordiamo, aveva colpito mortalmente la madre nella mattinata di venerdì 31 luglio con due fendenti con un coltello, avvisando poi proprio lui, un'amica, di quanto accaduto e di fatto invocando così l'arrivo dei soccorsi. E poche ore dopo era stato lo stesso architetto di 52 anni a confermare e a confessare di fatto l'omicidio di fronte al pubblico ministero Alberto Sergi. Una situazione dunque che, se sembra chiarita dal punto di vista della dinamica, per quanto riguarda il movente, sembrerebbe rispondere ad una risposta dell'uomo alle richieste di concludere le sue sofferenze dell'anziana madre che era malata. Vedremo nei prossimi giorni lo sviluppo di questa tragedia.
0: Grazie a Giovanni Salvatori per questa notizia, questa breaking news in diretta qui dai microfoni di Radio Verona. E ora Light Up, Major Lazer, la musica continua

Ma Gianna, che bella idea che mi è venuta. Andiamo a bel farci un giro in bici. Cosa ne dite? Insomma, in bicicletta si sta bene, soprattutto se si va quindi in luoghi giusti, quelli belli. Lo sapete che è, parliamo della ciclovia del Mincio, da Mantova al lago di Garda in bicicletta, quindi passando per un posto, uno dei più belli d'Italia, bisogna dirlo, ed è roba nostra, tutta roba nostra. Allora, tra i percorsi di mobilità dolce più apprezzati, accessibili e suggestivi dell'Italia settentrionale, la ciclovia del Mincio occupa un posto d'assoluto rilievo, un posto d'onore che si merita. Lungo quasi 45 chilometri, tutti asfaltati e separati dal traffico automobilistico, e questo è importante, questo itinerario pianeggiante collega la città d'arte di Mantova con la rocca scaligera di Peschiera del Garda e segue fedelmente il corso del fiume Mincio. Quindi dovrebbe anche esserci un po' di fresco, no? Vicino all'acqua, Comunque la pista ciclabile si snoda all'interno del parco regionale del Mincio, quindi biodiversità, eccetera, eccetera. Ma uno dei momenti più emozionanti e fotografati dell'intero percorso è il passaggio per Borghetto sul Mincio. Insomma, siamo tutti innamorati di Borghetto sul Mincio, che è questa frazione del comune di Valeggio inserita proprio tra i borghi più belli d'Italia. È suggestivo, è romantico questo antico villaggio di pescatori, che è nato proprio attorno a una serie di molini ad acqua medievali che sembrano veramente sorgere direttamente dalle correnti del fiume. Quindi, dominato dalle imponenti rovine del ponte Visconteo, questo borgo regala veramente un'atmosfera di altri tempi, dei buoni tortellini, perché ci sono i nodi d'amore. Ma quando dico tortellini mi viene da parlare romagnolo, non so perché, però secondo me i tortellini più buoni li abbiamo noi, mi è venuta anche l'acquolina a bocca. Però a Borghetto sul Mincio non solo il nodo d'amore, scusate, ma ci sono dei tortelli di zucchero, paura, vero? Ma è lì seduti, panorama, fuori, il Mincio e i tortellini. Ah, che spettacolo, un posto dove andare di corsa.

0: Dance No More, Harry Styles, qui su Radio Verona alle 17 e quasi 55 minuti, tra poco anche Tormento, fredda come l'inverno.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
5: Ma

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: puntata. Ho visto su questo sito che si chiama Cibo Today, ma perché ridi, scusa? Ecco, la lista delle patate più strane al mondo: arcobaleno, banana, forma di frutto e altre ancora, ma ve ne parlo dopo, perché adesso è il momento di lasciare lo spazio al notiziario locale.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Si sono tenuti oggi i funerali di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Più di 25 tra sacerdoti e prelati hanno celebrato la messa presieduta dal generale dell'opera Don Calabria. La chiesa era gremita un'ora prima dell'inizio, tanta la gente comune, i ragazzi che ha salvato, pochi VIP e i politici, complice il caldo e il periodo ferragostano. Chi non ha potuto essere presente ha comunque cercato di manifestare la propria vicinanza. Il caso dei Pucchi, hanno inviato una corona di fiori. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro del fondatore della comunità Exodus, morto all'età di 96 anni. La chiesa è piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, tra le autorità, oltre al sindaco di Milano Giuseppe Sale, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale, in studio Alessandro Derrico. Si è tenuta questa mattina a Montorio l'udienza di convalida per Andrea Rizzardi Recchia, l'uomo di 52 anni indagato per l'assassinio della madre, Grazia Rizzardi, 89enne, avvenuto nella casa dove entrambi vivevano, in Borgo Venezia, venerdì scorso. L'arresto è stato convalidato dalla GIP Carola Musio. L'uomo, difeso dagli avvocati Stefano Ederle e Stefano Marcolini, aveva ammesso nei giorni scorsi di aver ucciso la genitrice, colpita mortalmente con un coltello da cucina perché era stanca di vivere, a detta del figlio. La donna era affetta da malattia neurodegenerativa, aveva difficoltà di movimento. Tra i due, prima di quel giorno, non risultano tensioni. Per l'uomo l'accusa è omicidio volontario con l'aggravante dei vincoli parentali con la vittima. Secondo il suo legale, non si rende pienamente conto della gravità di quanto compiuto e necessita di un accertamento sulle condizioni psichiche. Si è svolta oggi in moschea l'ultima cerimonia per Nabil Doubi, il cittadino tunisino di 49 anni trovato senza vita lo scorso 15 luglio nell'area dei Bastioni lungo la circonvallazione Oriani, nei pressi del monumento dedicato alla divisione Acqui. Il corpo di Nabil, dopo l'ultimo saluto, si prepara al rimpatrio e a un'ulteriore cerimonia a casa con i familiari. Nessuna novità invece sul fronte dell'inchiesta, con l'ipotesi dell'omicidio che al momento viene ancora ritenuta possibile. I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato due giovani di nazionalità marocchina con l'accusa di furto aggravato in concorso. I militari sono arrivati ad Arcole, dove era stata segnalata la presenza sospetta di due persone in un supermercato. Erano da poco usciti dal negozio senza pagare alcun prodotto, allontanandosi velocemente. Presa la descrizione dei due giovani, i carabinieri si sono messi a perlustrare l'area e trovando i due nascosti nella vegetazione per evitare il controllo dei militari. Sono di 31 e 32 anni, avevano sottratto merce per 120 euro. Serena Brancale, 7 settembre, sarà in concerto al Teatro Romano per la rassegna Intrecci Festival in collaborazione col Comune di Verona. Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo tutte le sfumature di Sacro, un disco che racconta chi è diventata Serena, un lavoro che parla di radici, appartenenza e libertà, ma anche di festa e di celebrazione. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, a risentirci tra meno di un'ora.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per domani, martedì 4 agosto, vedono ancora un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, anche a Verona domani avremo una giornata di sole splendente con una temperatura massima fino a 38 gradi e allerta meteo prevista per AFA. Sui litorali e sul lago ancora una giornata soleggiata.
13: Radio Verona, flashback.

Radio Verona, gli 883, viaggio al centro del mondo. E prima di farlo noi, questo viaggio al centro della patata, vorrei salutare subito Rosy e Roberto che ci hanno scritto qui al 335 60 11 610. Una buona giornata anche a voi, ragazzi. Allora, parliamo di patate. Si fa presto a dire patata, ma dietro uno degli ingredienti più comuni e anche amati, perché no, della cucina mondiale, si nasconde un universo di varietà, colori e forme davvero particolari e strane, no? In giro per il mondo. Allora, intanto la patata viola, quella un po' la conosciamo tutti, la famosa vitelotte, viene dalla Francia, è una patata buona, ma poi è bella da vedere se la fate nell'insalata, nei risotti, insomma è bella perché fa questo colore tipo colore mirtillo.

piccinina e tutta anche un po' sbilenca. Poi c'è la patata americana, ecco, quella dolce è buonissima, però caspita, non è come la patata normale che si trova tutto l'anno, quella c'è solo un periodo all'anno, caspiterina, ci fa amare di più l'inverno, perché d'inverno c'è e poi durante, ma ci verrà per 2 mesi e basta, peccato, è un po' come le pere miste. Comunque, dopo cosa c'è? La patata papa purpura, che pensate è una patata che dicono che ha colori diversi, viola, rossa, gialla, screziata, insomma molto particolare, la patata andina, ma quella che mi ha un po' colpito è la patata banana, ecco, cioè, praticamente tutto insieme, patata e banana, è una patata a forma di banana. E può essere anche un po' gialla, è una mini banana, ha una buccia sottile, è molto cremosa e viene spesso cotta intera al forno o utilizzata nelle insalate perché mantiene bene la forma. Ecco, a me piace vedere insomma sempre delle grandi varietà di frutta, verdura e anche un po' particolari. Ma dove trovarle poi quando sono così strambe? Si trova tutto su internet, basta... E cliccare, comprare e arrivare e mangiare. Ci piace.

È una parola che va molto di moda, toxic, tossico, dici hai un'amicizia tossica, un fidanzato o fidanzata tossica, insomma adesso si usa molto questa parola e si può diventare tossici anche quando ci si comporta da maleducati, quindi se state per prendere un aereo e state andando in qualche località per trascorrere le vostre vacanze, attenzione perché a pochi centimetri da voi ci sono dei perfetti sconosciuti a cui potrebbe dare fastidio un vostro comportamento, oppure il contrario, cioè magari voi avreste fastidio a vedere certe robette, tipo sapete quelli che occupano la cappelliera, che sarebbe praticamente quel vano porta oggetti che c'è sopra. Ci sono persone che proprio senza neanche un po' di ritegno lo riempiono e dice chi se ne frega, anche se quell'altro arriva qui e non sa dove mettersi la roba, ti tocca metterti il trolley tra le gambe e non è un viaggio piacevole, anche perché insomma i posti aerei per noi comuni mortali sono anche un po' strettini. Poi reclinare il sedile senza guardare dietro, bisogna stare attenti perché a volte si dà veramente fastidio, più se magari c'è pure il trolley, poveretto quello dietro, insomma diventa una sardina. Togliersi le scarpe e i calzini va bene da una parte, no, va malissimo io direi, perché innanzitutto con la pressurizzazione che c'è dentro vi diventano due piedi come due patate bollenti e dopo a rinfilare le scarpe sono dolori. E poi bisogna vedere se avete qualche problema formaggifero, ecco, ai piedi, quindi attenzione. Camminare poi scalzi per la cabina, quello non si fa sicuramente, appoggiare i piedi sul bracciolo anche se avete comunque il posto a fianco libero non si fa. Ascoltare i video senza le cuffie, quindi per non dare fastidio. Trasformare il sedile in un appoggio non va bene. Ignorare lo spazio personale degli altri è un classico, perché non sai dove mettere le braccia, anche quello è vero, è un problema, come dici, dove l'appoggio, questo ti tocca tenerlo giù però quell'altro lo mette, allora non è giusto. Ecco, poi siccome una volta ti portavano da mangiare quando eri in aereo anche se facevi una tratta corta, adesso te ne devi portare, e quindi attenzione a non portarvi dietro dei cibi che facciano una puzza allucinante, ecco, anche quello. E poi dulcis in fundo, quando l'aereo è atterrato non buttarsi a capofitto, insomma, davanti a tutti, passo io, passo io, passo io, non

0: anch'io.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

qui su Radio Verona. Stavo pensando che sarebbe bello, visto che abbiamo iniziato parlando d'amore, anche di proporvi una vacanza molto romantica, anche se

diciamo ha un suo risvolto un po' tragico, e sto parlando del luogo dove c'è stata la tragedia dantesca di Paolo e Francesca. Sto parlando di Gradara, che si trova tra Pesaro e Urbino, ha un suo fascino senza tempo, chiaramente, no? Anche legato proprio alla leggenda romantica e al mito letterario di Paolo e Francesca. Secondo la tradizione storica e la narrazione consacrata dal sommo poeta Dante Alighieri, nel quinto canto dell'Inferno, all'interno del castello si consumò proprio la tragica e passionale storia d'amore tra Paolo Malatesta, Francesca da Polenta, che bel cognome, sorpresi e uccisi dal marito di lei, Gianciotto Malatesta. Allora c'è, quando si va là, la visita alla sala delle letto e alla camera di Francesca, che fanno un po' rivivere questa atmosfera, no, delle corti rinascimentali, tra arredi d'epoca, affreschi d'autore, strumenti di vita quotidiana del 400. Non so se vi siete mai andati in luoghi di questo genere, e devo dire la verità che scatta dentro un meccanismo che quasi ti sembra di rivivere in quel luogo, no? Un po' anche lugubre in un certo senso, noi che siamo abituati a una vita piena di comfort, di elettricità, insomma lì sono tutte cose abbastanza buie. La cosa bella di questo posto, oltre alla possibilità di avere questo impatto emotivo all'interno del luogo dove Paolo e Francesca quindi sono così, ecco, avete capito, sono finiti male, c'è questo aspetto anche gastronomico che piace tanto a noi italiani, ma anche piace a tutto il resto del mondo. Ovvero, a parte i grandi vini DOC del territorio come il Bianchello del Metauro, Gradara offre i tagliolini con la bomba. Ancora non ho capito cosa sono, andate su internet a guardarli, è una specialità proprio del luogo di Gradara, i tagliolini con la bomba. E vai, e ora Samurai J.

0: del GR nazionale e internazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.6. registrato venerdì. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai Campi Flegrei. Siamo agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: disponibilità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

omonima Desiree, You Gotta Be. Io c'ho una I in mezzo però, sì. C'ho una I e anche una gran fame. Quindi parliamo di cibo. Allora, dal 20 al 23 agosto il cuore di Bussolengo si trasforma per accogliere un evento speciale. Allora, molti di noi non andranno in vacanza, quindi cosa facciamo? Andiamo a queste feste. E questa festa è particolare perché ci porterà in un altro stato, in un altro luogo, dove ci saranno cibi diversi, perché c'era l'evento Grecia sotto le stelle. Dove? Piazzale Vittorio Veneto, dove la gente è invitata a tuffarsi in una parentesi mediterranea che celebra le tradizioni più autentiche, quindi, del Peloponneso. Quindi a partire dalle ore 19 di ogni sera, dal 20 al 23 agosto, il fascino della cultura greca prende forma attraverso un percorso enogastronomico curato, dove i sapori decisi della terra ellenica incontrano l'atmosfera conviviale tipica dell'estate, d'estate. Speriamo che ballino anche il sirtaki. Adesso mi è venuto in mente difficilissimo da ballare, una ginnastica unica davvero. Guardate, se volete avere delle gambe forti, ballate il sirtaki e potete approfittare, quindi, perché la sera di Grecia sotto le stelle a Bussolengo troverete sicuramente qualcuno che lo sa ballare, È una danza stratosferica, molto difficile, però anche tante cose buone da mangiare. Allora, poi magari mi racconterete se siete andati, cosa avete fatto, cosa avete mangiato. Quasi quasi un saltino ce lo faccio anch'io, dai. Intanto mi ascolto i Rama con Nera.

verso il paradiso la dedichiamo a tutti gli innamorati in ascolto di Radio Verona. Che bello essere innamorati. E vedevo proprio su internet che ricarica le batterie quando si è stanchi, si torna a casa e si trova il proprio compagno, la propria compagna con i quali si condivide una bella vita. Insomma, un abbraccio soprattutto è quello che ti ricarica di energia. Altrimenti, se non avete nessuno che vi aspetta a casa, una bella fetta di anguria può fare miracoli. Allora, l'anguria è nata proprio per soddisfare tante cose, ci fa veramente tanto bene. Innanzitutto, essendo dolce, insomma, un po' ci rincuora. Poi, essendo così acquosa, ci idrata, quindi ci fa molto bene. Ed è un frutto che riunisce quindi il piacere proprio a delle funzioni vere e proprie. Per esempio, ci sono persone, pensate, che mangiano anche la buccia. Perché? Perché nella buccia c'è questa famosa citrullina che dicono appunto che faccia quindi defluire il sangue maggiormente e che quindi sia un toccasana. Non è facile mangiare la parte, diciamo, bianca e verde dell'anguria, non è proprio il top. Semmai, se per caso avete la fortuna di avere un cavallo, potete darla a lui, che a lui piace tantissimo. Ecco, questo sì. Mi ricordo anni addietro che si parlava della citrullina, ovvero della parte bianca e verde dell'anguria, cioè la buccia, insomma, diciamo, come un vero e proprio aiuto, ecco, per i signori uomini in difficoltà. Ecco, e si diceva che chi mangiava tanta anguria, ma quella parte lì dell'anguria, quindi aveva, diciamo, delle prestazioni migliori rispetto ad altri. Ecco, basta, non mi dilungo altro perché poi non vorrei entrare in argomenti troppo scottanti, però non siamo ancora in fascia protetta. Cari amici di Radio Verona, saremo ancora assieme fino alle ore 19, manca pochissimo, però arriva Selena Gomez con In the Dark qui su Radio Verona in compagnia di Daisy.

0: Senti che rock and roll con Green Day, I'm never gonna rip. Hai ragione Joe, avanti tutta con l'anguria, perché dopo un balletto del genere si suda e quindi bisogna reintegrare i liquidi. Ancora ciao a Joe che ha scritto un WhatsApp al 335 60 11 610. Tra poco su Radio Verona, Cattive Abitudini.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Abitudini qui da Radio Verona. Allora, una bella abitudine è quella di stare in mezzo al verde, alla natura, ai colori della natura, e allora non dovete perdervi questa cosa. Se vi piacerebbe vedere un coccodrillo rosa piuttosto che una rana gialla, non perdetevi il Kraken Nature al parco Sigurtà. Ci saranno 162 animali colorati, li troverete fino al 17 settembre, e quindi andrete a vedere questa mostra diffusa che appunto si chiama Kraken Nature, che popolerà quindi questo luogo già pieno di colori, di fiori profumati. Insomma, è molto bello, è un collettivo che dal 1993 modella proprio la plastica rigenerata in sculture dai colori molto pieni. Il gruppo non è nuovo nel giardino del Parco Sigurtà, perché 4 anni fa aveva presentato in anteprima Loca. Adesso torna con una delle esposizioni più grandi mai allestite dal collettivo, calibrata sui 60 ettari del parco. Quindi si troverà di tutto: conigli, coccodrilli, tartarughe, marmotte, pinguini, elefanti, e tutti super colorati, molto belli. Tra l'altro, vi sarà data una cartina dove poter appunto trovare non soltanto gli animali e quel percorso di questi animali, ma anche poi per capirne un po' quelli che sono i segreti, le abitudini, insomma, di questi belli animali che ci sono in natura. Poi ci saranno tutti i fiori ovviamente del Parco Giardino Sigurtà, ormai noti a tutto il mondo. Cari amici, è arrivato il momento di salutarci, sì, però vi do appuntamento a domani, sempre dalle ore 16 alle ore 19, finché non torna quel birichino di Matteo Sambugaro. Vi ricordo domani mattina di passare la mattinata con Nadia, che ha sempre tante cose interessanti da raccontarvi su cosa fare soprattutto in città qui a Verona. Io vi mando tanti besos virtuali e vi do quindi appuntamento a domani alle ore 16. Ciao da Daisy, buona serata.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona Meteo.
9: Le previsioni per domani, martedì 4 agosto, vedono ancora un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, anche a Verona domani avremo una giornata di sole splendente con una temperatura massima fino a 38 gradi e allerta meteo prevista per AFA. Sui litorali e sul lago ancora una giornata soleggiata.
2: Radio Verona.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice, secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Si sono tenuti oggi i funerali di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Più di 25 tra sacerdoti e prelati hanno celebrato la messa presieduta dal generale dell'opera Don Calabria. La chiesa era gremita un'ora prima dell'inizio, tanta la gente comune, i ragazzi che ha salvato, pochi VIP e i politici, complice il caldo e il periodo ferragostano. Chi non ha potuto essere presente ha comunque cercato di manifestare la propria vicinanza. Il caso dei Pucchi, hanno inviato una corona di fiori. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro del fondatore della comunità Exodus, morto all'età di 96 anni. La chiesa è piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, tra le autorità, oltre al sindaco di Milano Giuseppe Sale, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. Studio Alessandro Del Rico. È terminata a Milano la cerimonia funebre per Don Mazzi. Non c'erano personaggi della nostra città presenti alla cerimonia, ma il nostro Lucio Salgaro ha sentito il direttore generale dell'opera Don Calabria, poi Giorgio Gori, europarlamentare, e Urbano Cairo, il presidente di RCS.
5: Non era uno da sagrestia, non era uno da ufficio, non era uno da cerimonie, era il prete dei marciapiedi, era il prete della strada, colui che ha aperto strade e cammini nuovi per andare incontro a chi speranza non aveva, dando speranza, ma non con parole, con la sua stessa vita.
6: Tra l'altro Don Antonio l'ha preceduta come parroco a Primavalle.
5: Sì, Don Antonio è stato a Primavalle prima di me, negli anni che io ancora neanche ero nato, ed è lì che lui ha avuto l'intuizione del cammino di Exodus, proprio vedendo quella borgata che era piena di droga e piena di ragazzi che si rovinavano la vita. Lui ha avuto l'intuizione di dire: bisogna salvarli questi ragazzi, e da lì è partito.
7: È un uomo che ha usato tutti i mezzi per i suoi obiettivi, che erano soltanto fare del bene ed essere d'aiuto alle persone fragili e ai ragazzi e ai giovani soprattutto.
8: Lui non si stupiva di nulla, però cercava di curare tutto, ed era un uomo che si dedicava tantissimo a chi aveva di meno, chi aveva dei problemi, però per lui i problemi erano situazioni che andavano risolte, che si poteva risolvere, e le affrontava sempre con grande ottimismo e positività.
3: Si è tenuta questa mattina a Montorio l'udienza di convalida per Andrea Rizzardi Recchia, l'uomo di 52 anni indagato per l'assassinio della madre, Grazia Rizzardi, 89enne, avvenuto nella casa dove entrambi vivevano in Borgo Venezia venerdì scorso. L'arresto è stato convalidato dalla GIP Carola Musio. L'uomo, difeso dagli avvocati Stefano Ederle e Stefano Marcolini, aveva ammesso nei giorni scorsi di aver ucciso la genitrice, colpita mortalmente con un coltello da cucina perché era stanca di vivere. perdita del figlio. La donna era affetta da malattia neurodegenerativa, aveva difficoltà di movimento. Tra i due, prima di quel giorno, non risultano tensioni. Per l'uomo l'accusa è omicidio volontario con l'aggravante dei vincoli parentali con la vittima. Secondo il suo legale, non si rende pienamente conto della gravità di quanto compiuto e necessita di un accertamento sulle condizioni psichiche. Si è svolta oggi in moschea l'ultima cerimonia per Nabil Doubi, il cittadino tunisino di 49 anni trovato senza vita lo scorso 15 luglio nell'area dei Bastioni lungo la circonvallazione Oriani, nei pressi del monumento dedicato alla divisione Acqui. Il corpo di Nabil, dopo l'ultimo saluto, si prepara al rimpatrio e a un'ulteriore cerimonia a casa con i familiari. Nessuna novità invece sul fronte dell'inchiesta, con l'ipotesi dell'omicidio che al momento viene ancora ritenuta possibile. I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato due giovani di nazionalità marocchina con l'accusa di furto aggravato in concorso. I militari sono arrivati ad Arcole, dove era stata segnalata la presenza sospetta di due persone in un supermercato. Erano da poco usciti dal negozio senza pagare alcun prodotto, allontanandosi velocemente. Presa la descrizione dei due giovani, i carabinieri si sono messi a perlustrare l'area e trovando i due nascosti nella vegetazione per evitare il controllo dei militari. Sono di 31 e 32 anni, avevano sottratto merce per 120 euro. Temperatura record oggi per Verona, vicina ai 39 gradi. Il caldo provoca conseguenze non soltanto fisiche sulle persone, ma alle volte anche mentali. Allora la nostra Tiziana Bronzato ha sentito il farmacista Stefano Benincasa.
9: 1000 accessi al pronto soccorso di Borgo Trento, in una settimana 400 gli anziani. Nella media annuale, spiegano l'azienda ospedaliera. Hanno adottato un protocollo per far fronte all'emergenza caldo. Distribuzione di acqua, accessi facilitati e altre precauzioni. Difficile valutare chi arriva per malori da ondate di calore. I farmacisti sono il termometro dello stato di salute della popolazione in questo periodo.
10: Tante persone che a causa del caldo hanno degli sbalzi di umore. E sicuramente il tutto è legato anche all'utilizzo di alcuni farmaci. Tantissimi anziani utilizzano degli ansiolitici e l'utilizzo continuo di questi ansiolitici anche in maniera eccessiva, soprattutto legato al caldo, non aiuta ad affrontare la normale vita quotidiana e anche quelle che sono le problematiche. Vedo delle situazioni che in alcuni casi si fa veramente fatica, bisogna portare pazienza, soprattutto chi soffre di ipertensione, magari utilizzando dei farmaci che abbassano la pressione si abbassa di più, si sentono più fiacchi. L'importante è l'idratazione.
3: Serena Brancale, 7 settembre, sarà in concerto al Teatro Romano per la rassegna Intrecci Festival in collaborazione col Comune di Verona. Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo tutte le sfumature di Sacro, un disco che racconta chi è diventata Serena, un lavoro che parla di radici, appartenenza e libertà, ma anche di festa e di celebrazione. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, a risentirci tra meno di un'ora.
11: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 4 agosto, vedono ancora un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, anche a Verona domani avremo una giornata di sole splendente con una temperatura massima fino a 38 gradi e allerta meteo prevista per AFA. Sui litorali e sul lago ancora una giornata soleggiata.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 4 agosto, vedono ancora un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, anche a Verona domani avremo una giornata di sole splendente con una temperatura massima fino a 38 gradi e allerta meteo prevista per Afa. Sui litorali e sul lago ancora una giornata soleggiata.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: nostra disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: dignitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio Verona.

0: Amore.
1: Ti informa,
0: ti diverte.
1: È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Verona.
1: Oltre mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia